Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi, non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronics.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: babe.
1: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

get your coat off. Wait. Come on. Wait. Leave him alone.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi, che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: singen kann. Und so lasst uns singen, kämpfen und kämpfen siegen.
1: Multitox.
2: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
3: Sei vantaggiato, sei condiviso.
4: Multitox è bellissimo.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

seconds between your fingers.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio...

toi, j'ai pris ma tête entre mes mains et j'ai pleuré.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit lotta contro la guerra e operazioni Ipogeo.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Yegbasa. Ejo.
1: Prova. Dio.
2: Avete ascoltato? Radio Blackout.

buongiorno dalle libere frequenze di Radio Blackout, mentre aspettate l'inizio dell'informazione di Radio Blackout, vi proponiamo una selezione musicale direttamente tratta dalle varie performance musicali e artistiche di gruppi, solisti e collettivi che ci saranno e allieteranno il 12, 13 e 14, 15 giugno qui a Torino, la festa di Radio Blackout che si terrà a Manituana. Abbiamo selezionato un po' di brani dei Manduria, dei Felinto e di Oaxaca e quindi li sostituiamo mentre continuiamo a preparare questa puntata informativa alla bobina. Iniziamo con Manduria, Newborn.

Thank you.

0: 9.05 20 secondi, mercoledì 20 maggio inizia una nuova puntata dell'info di Radio Blackout.
1: L'informazione di Radio

0: Ed eccoci in diretta dagli studi di Radio Blackout, via Antonio Cecchi 21A, per dare il via a una nuova puntata informativa. Tante notizie, come al solito una velocissima lettura, o meglio un riassunto delle prime pagine, poi una rassegna stampa locale, nazionale, internazionale e ovviamente delle dirette. Prima di iniziare non possiamo che, come al solito, ricordare i numeri con i quali potete interagire con la redazione. (346) 667 3263 oppure 011 249 5669. Commentate, contattateci e inviateci anche segnalazioni sulla presenza di posti di blocco e loschi figuri in giro per la città, anche i controllori che aumentano sempre di più ad ogni fermata. E visto che già avete iniziato a mandarci le prime segnalazioni, vi informiamo che si stanno verificando controlli della velocità dei vigili urbani in corso Novara di fronte al Monumentale, quindi andate piano. Vuoi parlare anche tu un po'?
1: Ricordatevi di interagire con noi, ci fa piacere fare la diretta insieme, contribuite alla nostra mattinata informativa.
0: E come al solito, prima di iniziare, oltre a salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, il nostro pensiero non può che andare a chi ci ascolta da un luogo di reclusione o da casa, perché soggetto o soggetta a misure di restrizione della libertà. Vi vogliamo tutte libere e tutti liberi. E la selezione musicale di questa mattina non è ispirata ai nostri gusti musicali, ma è legata a tutti gli artisti e le artiste che si esibiranno il 12, il 13 e il 14 di giugno al Blackout Fest. Quindi iniziamo ad ascoltare queste sonorità che caratterizzeranno questa 3 giorni Benefit Radio Blackout, che si terrà in quel di Manituana, proprio qui a Torino.

0: A sto punto, piccola deroga alle nostre abitudini, nel leggervi e raccontarvi quali saranno le dirette di questa mattina, non vi faremo ascoltare Sur la planche di La Femme, ma continueremo a tenere gli Oaxaca come sottofondo musicale. La prima diretta di questa mattina la faremo con una compagna di campagne in lotta che ci racconterà e proverà a commentare l'omicidio di Bakary Sako avvenuto a Taranto, descritto come una tragedia, ma che non è il solo episodio di violenza ai danni di persone razzializzate. Quindi faremo un po' di commenti e rilanceremo anche delle iniziative previste per questa estate, per l'inizio di quest'estate in Salento, proprio a tema razzializzazione e sfruttamento delle persone e dei territori.
1: Per la seconda diretta della giornata sentiremo Loredana Bellone, ex sindaca e abitante di San Didero, rispetto alla notizia della riapertura dell'acciaieria Beltrame, una storia che potrebbe ripetersi, e rilanceremo insieme l'assemblea pubblica che si terrà venerdì 29 maggio al Polivalente di San Didero.
0: E poi un breve aggiornamento audio di Tony La Piccirilla direttamente dalla flottiglia attaccata dall'IDF.
1: E da ultimo, con la ricercatrice Chiara Bonaiuti, parleremo di riarmo europeo e di regolamentazione ambientale con un audio preregistrato che ci ha gentilmente inviato. E ora faremo un rapidissimo excursus di volata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Diciamo che da quasi tutti viene ripresa la notizia degli spari e degli arresti in mare della flottiglia degli ultimi giorni. Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa ci parla appunto dei proiettili di gomma che hanno colpito gli attivisti in mare e degli ultimi arresti nelle imbarcazioni che stavano continuando a salpare verso Gaza. Sempre dalle prime pagine si parla del pasticcio di maggioranza che riguarda la mozione proposta e poi ritirata rispetto alle spese NATO, poi ve ne parleremo più approfonditamente, e titola anche La Stampa Putin da Xi Jinping, sempre una notizia di cui vi parleremo un po' più approfonditamente. Il Resto del Carlino e anche altri quotidiani ci parlano ancora di Modena, avremo modo di approfondire e dare più punti di vista sulla notizia senza fermarci alle dichiarazioni del GIP di questi giorni.
0: Questa mattina evitiamo la nostra piccola rubrica sul grottesco e quindi eviteremo di leggere, di dare quello spaccato delle titolazioni dei giornali di destra. Pare che non sia apprezzato. Ebbene, iniziamo ad approfondire qualche notizia partendo da quello che succede sul locale. Dalle proteste legate alla sanità o anche ai soliti conflitti tra TAR e Corte dei Conti per la carta docenti e DASPO che colpiscono la curva degli ultras granata.
1: E partiamo appunto dalla manifestazione che ci sarà questo sabato 23 per la sanità pubblica, il Piemonte sempre più verso il privato. Il corteo partirà dal grattacielo della regione e arriverà davanti alle Molinette. 3 anni dopo la manifestazione che portò in piazza 12.000 persone da tutto il Piemonte, il Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure della regione torna a mobilitarsi per la sanità pubblica. Riprendiamo da un articolo della Stampa e appunto la notizia di questa manifestazione. La manifestazione è stata presentata qualche settimana fa nella sede di Anao in corso Vinzaglio da un fronte che riunisce oltre 50 realtà tra sindacati, ordini professionali, associazioni civiche del terzo settore. L'accusa in questi 3 anni alla regione che la situazione della sanità non solo non è migliorata, ma si è ulteriormente aggravata. Rispetto a questo, vi invitiamo ad ascoltare il podcast dell'intervista fatta a Chiara Rivetti, medico e segretaria regionale di Anao, ai microfoni di Radio Blackout di qualche giorno fa. Il podcast lo trovate su www.radioblackout.org e si chiama La salute della sanità piemontese tra austerità, emergenze, ricadute sociali, e appunto vi invitiamo a partecipare alla manifestazione di questo sabato 23 maggio.
0: E passiamo alla repressione, o meglio ai 30 DASPO che hanno colpito i tifosi del Toro a pochi giorni dal derby che si terrà proprio in questa città. Con la Juve, gli ultras, diciamo soggetti, nemico interno su cui è stata sperimentata da lungo tempo la repressione, su cui gli strumenti repressivi sono stati sperimentati e adattati. Si tratta di 30 DASPO che hanno colpito diversi appartenenti alla curva granata. 20 a quanto pare sono stati motivati facendo riferimento al match dei quarti di finale di Coppa Italia del 4 febbraio a Monza contro l'Inter, e invece altri 10 DASPO riguardano la partita di campionato Torino-Roma del 18 gennaio. Si parla anche di un'intensificazione dei controlli da parte della Digos, che tiene sott'occhio le curve della Juve e del Toro per evitare quelli che sono i possibili scontri che come 2 anni fa avevano animato la zona della Gran Madre alla vigilia del derby. Non solo DASPO ma anche obblighi di firma, e i divieti vanno fino a 5 anni. Ovviamente ennesimo episodio repressivo su larga scala che colpisce la conflittualità all'interno degli stadi. Solidarietà agli ultras.

0: Poi riprendiamo dalla stampa la decisione della regione su come spendere i soldi per la sicurezza. Un fondo anti-spaccate da 350.000 euro ai negozi per rinforzare le serrande e utilizzare degli allarmi più potenti, ma ovviamente anche videosorveglianza. Non sono solamente i 350.000 euro destinati ai negozi, quelli ad essere sul piatto, ma si tratta di oltre 1 milione di euro che viene stanziato dalla regione e che è stato ripartito secondo le esigenze della prefettura, o meglio del tavolo per la sicurezza integrata che si è riunito in prefettura con tutti i vari rappresentanti delle varie forze dell'ordine.
1: Sì, e ve ne parlavamo anche qualche settimana fa, rimane sul tavolo anche la proposta del capogruppo della Lega Ricca rispetto a presidi di forze di polizia direttamente sui mezzi di trasporto nelle fasce orarie serali e notturne.
0: Quindi la sicurezza prevede, oltre all'implementazione dei vari dispositivi di controllo e monitoraggio nelle strade, anche un rinforzo dei mezzi per tutte le varie forze. Verranno comprate nuove moto, nuovi scooter e anche nuove automobili, tanto per la polizia locale quanto per carabinieri, finanza e polizia.
1: A corredo della notizia di prima, appunto rispetto ai tagli alla sanità regionale, vediamo dove la regione decide di spendere i propri soldi.

E se da un lato i soldi dalla sanità vengono spostati verso la sicurezza pubblica, o meglio un concetto di sicurezza pubblica tanto caro alla propaganda di destra, dall'altro lato vediamo come pezzi del pubblico vengono smantellati e vengono dati ai privati. Si tratta della fine che hanno fatto i battelli sul Po, Valentino e Valentina. Chiunque è passato da Manituana negli ultimi 5 anni sicuramente ricorderà i battelloni parcheggiati dopo il naufragio lì nel deposito di Corso Novara. Oggi con i fondi del PNRR, con il quale si vuole anche provare a ridare un volto ai Murazzi, si prova ad investire sulla rimessa a profitto di quel pezzettino prevalentemente turistico della GTT, che prima era della GTT ma che adesso, con un bando di gara che è stato partecipato solo ed esclusivamente da una società finlandese, la Mente Marine Ltd, che a quanto pare sta per appropriarsi della gestione non solo della tratta con i battelli ma anche di tutto il servizio integrato, quindi la messa a profitto della banchina attraverso biglietteria, bar e accoglienza. Ovviamente il biglietto, per rendere sostenibile, come almeno riporta il virgolettato della stampa, secondo l'azienda che gestirà il servizio, verrà a costare almeno 10 euro. Ovviamente il progetto per vedere di nuovo navigare i battelli sul Po è slittato, sia per l'assegnazione sia per i lavori di ristrutturazione di tutta la banchina, al 2026-2027, quindi un altro pezzo che la città di Torino, il servizio pubblico di Torino, vede concedere ai privati.

Siete in ascolto di Dalila Kairos e Danilo Casti, che suoneranno il sabato 13 giugno dalle ore 17 al Blackout Fest. Con questo sottofondo musicale vi diamo l'ultima notizia dalla cronaca locale. Appunto, tra le persone arrestate in questi giorni da Israele c'è anche Adriano Veneziani, del 1997, a bordo della Holy Blue, torinese, uno dei quattro torinesi in viaggio con la Global Sumud Flotilla verso Gaza, che è stato fermato dalle navi israeliane nella notte. È nato a Roma ma residente qui da anni. Su di lui Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla di Torino, lancia l'allarme. E appunto tra poco vi riporteremo degli audio di aggiornamento rispetto alle ultime intercettazioni da parte dell'IDF delle ultime imbarcazioni della flottiglia in dirette verso Gaza.

ci arrivano dei messaggi sulla questione della sanità. Ringraziamo per il contributo, ve ne leggiamo un pezzo. La sanità piemontese in condizioni disperate, mancanza di personale, liste d'attesa infinite, un debito dell'ASL vicino al miliardo di euro. A pagarne le conseguenze, come sempre, è chi ha meno soldi e, oltre ad ammalarsi più facilmente, non può ricorrere alla sanità privata, che nel frattempo cresce in quegli stessi ambulatori che dovrebbero garantire assistenza e cure a tutti. Per dare un'idea di quanto la situazione sia drammatica, basti pensare che il numero di pazienti piemontesi che si recano in Lombardia per poter ricorrere alle visite necessarie è in drastico aumento, con tutti i costi e disagi che ciò può comportare. Intanto la regione Piemonte fa il gioco delle tre carte e tappa i buchi in bilancio dell'ASL togliendo i soldi all'università e ai trasporti. Quindi l'invito è a rilanciare la manifestazione di questo sabato, e ringraziamo chi ci ascolta di aver integrato i contenuti di questa giornata attraverso questi testi e ragionamenti.

E passiamo alle notizie sul piano nazionale. Come vi annunciavamo in apertura, la questione della spaccatura all'interno della maggioranza sulla mozione, riprendiamo da un articolo di Michele Gambirasi per Il Manifesto. Doveva essere un tranquillo martedì parlamentare quello di ieri nell'aula del Senato, poi in una manciata di ore la discussione sulle mozioni di maggioranza e opposizione in materia di caro energia e agricoltura si è trasformata nel teatro delle divisioni e contraddizioni del centrodestra. Al punto 8 degli impegni si chiedeva al governo di sconfessare quanto assunto un anno fa all'AIA con la NATO, cioè di portare al 5% le spese militari entro il 2035. L'idea promossa era una revisione degli obiettivi più ambiziosi, come il 5%, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. Da Palazzo Chigi e dalla difesa sono partite subito le telefonate infuriate e nel giro di poche ore quel punto della mozione è evaporato. Alle 15, all'apertura della seduta, la presidente dell'aula Mariolina Castellone ha annunciato che era stata depositata una nuova versione del testo, in tutto e per tutto uguale alla precedente, ma senza riferimenti alle spese militari. E sono anche iniziati i veleni. Nessuno può veramente dirsi innocente dal momento che la mozione era stata firmata da tutti, ma ognuno a destra ha voglia di indicare il colpevole. E il dito è finito puntato sulla Lega, che sulle armi in Ucraina e le spese militari ha da tempo messo su una propria campagna. Quel punto ce l'ha infilato Romeo, il capogruppo leghista, e quanto serpeggia dagli alleati, non senza qualche commento perfido. A furia di fare così, suonare la carica e poi arretrare senza aver incassato nulla, Vannacci non può che giovare rubando consensi. Le opposizioni hanno attaccato il dietro fronte della maggioranza. La verità è che anche a destra sanno che quell'obiettivo è insostenibile e disastroso per l'Italia, ma invece di dire la verità al paese continuano a litigare tra loro, tirando a campare, mettendo pezze su pezze, ha detto la segretaria Ellie Schlein. Nonostante i pasticci, l'incidente sembrava rientrato, la maggioranza si è adoperata in una nuova retromarcia. Altra mozione, altra riscrittura. Il Senato doveva votare un testo a prima firma del Carroccio sull'agricoltura, tema su cui la destra è divisa da tempo e perde consensi nel settore per le differenti posizioni sul Mercosur in Europa. La Lega è contraria, Forza Italia è entusiasta, i Fratelli d'Italia sono nel guado. Così il sottosegretario meloniano all'agricoltura, nel dare i pareri del governo, ha riformulato buona parte della mozione, rimuovendo i passaggi più critici verso l'Unione Europea.

0: La maggioranza si spacca anche sulla questione di Modena. Ovviamente non mancano le prese di posizione e i tentativi di strumentalizzare quanto è successo a Modena. Si spacca anche un po' il governo e quindi c'è un botta e risposta tra Tajani e Salvini. Lo apprendiamo dalla stampa senza andare nello specifico. Il botta e risposta si struttura sulla questione della revoca dei permessi di soggiorno. Tuona ovviamente Salvini come al solito: una piccola parte di cittadini non merita la fiducia e i soldi che gli italiani hanno dato con cittadinanza e permessi di soggiorno. La proposta di Salvini riguarda la possibilità di ritirare il permesso di soggiorno a chi commette dei reati non meglio specificati. Ovviamente questa propaganda va sulla scia della remigrazione e della emorragia anche di cui si parlava prima, della estrema svolta a destra attraverso sia la raccolta di firme sulla proposta di legge popolare promossa da Forza Nuova, Patrioti Italiani e diciamo istituzionalizzata anche dal generale Vannacci, che guadagna una nuova figura al suo fianco, sia la deputata Laura Revetto, che questo fine settimana è stata anche protagonista di una manifestazione di appartenenti alle file della destra per le vie di Milano, e quindi ha richiesto più sicurezza. La sfida tra, per tornare all'argomento di prima, tra Tajani e Salvini, che riguarda appunto un botta e risposta in cui Tajani nega le affermazioni di Salvini e invece punta a sottolineare quanto sia importante invece premiare quelle persone che invece hanno contribuito al fermo a Modena dopo l'investimento, e quindi al fermo di El Kudri. La strumentalizzazione è stata tanta, c'è stata anche una lunga dissertazione, un lungo comizio del sindaco di Modena, che anziché parlare dei problemi sociali legati alla salute mentale, allo stress quotidiano che si vive anche per la precarietà e l'incertezza esistenziale quotidiana che tutte le persone razzializzate, no, magari quelle razzializzate di più, sono costrette a vivere, ha parlato di certezza della pena e quindi della necessità di rendere certe le pene. Sulla scia della certezza della pena si è pronunciato il GIP di Modena, che ha deciso che appunto El Kudri deve rimanere in carcere, anche se, per dare degli aggiornamenti giuridici sul fatto, gli avvocati hanno richiesto una perizia psichiatrica, quindi per valutare la possibilità di trasferimento in una REMS, quelle che in passato erano gli ospedali psichiatrici giudiziari, e al momento l'attenzione è molto alta per possibili appunto atti autolesionistici nel carcere di Modena, e quindi l'invito all'amministrazione penitenziaria di Modena è di mantenere l'attenzione molto molto alta.
1: E sulla questione ci sembrava interessante riportare un commento di Luca Rondi per Altra Economia, che ci parla di un'intervista all'ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Modena, Fabrizio Starace, che ci parla del fatto che in realtà il servizio nel territorio rispetto alla salute mentale sia tra i maggiori, diciamo tra i più finanziati in Italia, e che ci sia però bisogno di sostegno e di altri tipi di interventi per le persone che dimostrano fragilità sul territorio. Riprendiamo dall'articolo che appunto l'isolamento sembra essere un tratto chiave della traiettoria di vita di El Kudri. Non sappiamo se fosse determinato da lui stesso o subito, ma vi sono tanti esempi in cui le strategie per rompere queste solitudini sono efficaci, e non è solo una questione di servizi di salute mentale. Nell'ultimo rapporto disponibile la SIEP ricostruisce che nel 2023 la

spesa sanitaria corrente è stata pari a 132 miliardi di euro, quella per l'assistenza territoriale alla salute mentale a 3,5 miliardi. L'incidenza è solo del 2,6% e colloca l'Italia all'ultimo posto tra i paesi del G7. A questo si aggiunge che, sempre secondo gli studi realizzati dalla SIEP, l'Emilia-Romagna è tra le quattro regioni con le performance più elevate sia nell'assistenza territoriale sia in quella ospedaliera. Conoscendo i servizi di Modena, credo che l'uomo abbia avuto tutto quello che è possibile fare in un contesto avanzato di salute mentale di comunità, un contesto che risente di limitazioni, dice sempre Storace, e tagli, ma che comunque anche in questa situazione di difficoltà resta tra i riferimenti più efficaci e meglio organizzati che abbiamo sull'intero territorio nazionale. I servizi di salute mentale quindi vanno certamente potenziati per lavorare al meglio delle loro possibilità, ma tuttavia non si può affidare alla psichiatria un compito che esula dalle sue competenze. Se il clima privilegia il tutto contro tutti, una dinamica individuale e non comunitaria, l'individuazione di un capro espiatorio su cui scaricare ansie e angosce, i gesti eclatanti aumenteranno sempre di più.

0: Ecco, ci sembrava interessante riportare questa, diciamo, chiave di lettura anche rispetto alla vicenda, perché appunto quando parliamo di salute mentale spesso ci dimentichiamo che affidarsi soltanto alla questione della psichiatria, dell'intervento psichiatrico, riduce le persone diciamo, le medicalizza e ne riduce sicuramente tutta la complessità.
1: E proprio per questo ci teniamo a riportare e rilanciare un'iniziativa che si terrà proprio qui alla Blackout House giovedì 21 maggio alle ore 18, che parte appunto da delle basi antipsichiatriche. L'iniziativa si chiama Non sono depress, sono in sciopero, questioni di reddito e autogestione. Le questioni psi vengono trattate in tanti modi, come questioni mediche, come questioni esistenziali, come questioni di controllo, raramente, però vengono trattate come questioni materiali. Invece, come sappiamo bene, l'esperienza della follia è primariamente legata a questioni molto concrete, come la casa e il reddito. Per chi ha una diagnosi psichiatrica, accedere a un sussidio spesso vuol dire interfacciarsi con il mostro burocratico dello Stato per poche briciole, sottoponendosi costantemente allo sguardo del giudice psichiatra. Come smarcarsi dall'assistenzialismo statale e provare a costruire esperienze di autogestione del reddito? In questa formazione proviamo a farlo a partire dal racconto di una piccola esperienza utopica che stiamo costruendo insieme. L'esperienza è quella del collettivo Contrattacco. Vi abbiamo appena letto il testo di lancio che prevederà dalle ore 18 delle chiacchiere e quindi il momento di condivisione dell'esperienza che il collettivo sta provando a costruire. Dalle 21 cena vegana, benefit e musiche. Quindi, per rimanere in tema e anche per provare ad approfondire sotto una luce una lettura che non sia solamente quella dei giornali mainstream, dei giudici, dei medici o dei responsabili dell'ASL, passate giovedì 21 maggio qui a Radio Blackout.

E tra pochi minuti ci sarà la prima diretta, vediamo ancora un paio di notizie. Questa ci arriva da Piacenza: la procura vuole il carcere per i sindacalisti di base che lottano nella logistica, associazione a delinquere finalizzata alla violenza privata, associazione a delinquere che ritorna a reprimere le lotte, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio, interruzione di pubblico servizio. Sono queste le accuse che la procura di Piacenza è tornata a muovere nei confronti di 7 sindacalisti di Sicobas e USB, per cui la PM ha chiesto il rinvio a giudizio. Le accuse riguardano fatti che vanno dal 2016 al 2021, avvenuti nel contesto dei diritti dei lavoratori della logistica. In totale i capi di imputazione sono 145, molti dei quali caduti in prescrizione. I lavoratori hanno risposto alle accuse dichiarando che le azioni contestate, tra le quali i blocchi stradali e i cancelli, rientrano pienamente nel perimetro delle lotte sindacali e costituiscono legittimi atti di protesta.

ci spostiamo, avevo dimenticato di accendere il microfono, ci spostiamo dalle lotte operaie alle lotte contro il carcere e le strutture detentive. Il 18 maggio, questo lunedì, al Tribunale di Bologna si è svolta la seconda udienza contro sei compagni imputati per fatti specifici, quindi non più per il 270 bis che inizialmente era stato richiesto dai PM bolognesi, inerenti alla mobilitazione al fianco di Alfredo Cospito contro 41 bis e l'ergastolo ostativo. In questa occasione c'è stata la possibilità per Alfredo, che è stato inserito nella lista di testimoni, di prendere parola. Lo ha fatto in videoconferenza dal carcere di Bancali, dove è recluso e sottoposto al regime di 41 bis, e lo ha fatto dopo oltre un anno e mezzo in cui non aveva avuto la possibilità né di parlare, quindi neanche di vedere delle facce amiche, sebbene le abbia potute vedere solamente da uno schermo. Ha richiamato la questione di Sara e Sandro, che l'ultima volta che aveva avuto la possibilità di parlare erano lì presenti in tribunale. Vi leggiamo solamente alcuni pezzi di quello che è l'articolo, che potete trovare integralmente su ilbrughiere.noblogs. Alfredo in questa occasione ha parlato delle motivazioni che nel 2022, appena era stato trasferito al regime di 41 bis, lo hanno spinto ad intraprendere uno sciopero della fame ad oltranza, motivazioni che hanno trovato ampia diffusione nella mobilitazione internazionale che ha sostenuto la sua lotta. A seguito di queste motivazioni, e quindi la possibilità di lottare con uno di quei pochi strumenti che in quei regimi, soprattutto nei regimi detentivi, si ha la possibilità di utilizzare, ossia il proprio corpo, Alfredo ha deciso di intraprendere questa lotta proprio per evitare che il 41 bis non diventasse un precedente da estendere all'interno del movimento. Ha raccontato anche il suo stato attuale di isolamento, e quindi ha raccontato del blocco della posta, del blocco anche dei libri, delle letture, e come è stato riportato da alcuni canali di informazione anche di musica. Una cosa che ha sottolineato è la sua esperienza all'interno del reparto adibito a 41 bis ad opera del reparto appunto sanitario adibito a 41 bis nel carcere di opera, dove ha avuto la possibilità di entrare a contatto con tante persone che sono lì recluse e sono quasi al fine della loro vita. La stragrande maggioranza dei detenuti in quella sezione è affetta da Alzheimer e non ha la possibilità di essere autonoma, e quindi continuerà ancora questo processo. Sapevo che mi sarei dilungato su questa questione, quindi mi fanno segnali dalla relazione di non smarmellare. Solidarietà a Alfredo e alla sua lotta contro tutte le carceri, fuoco alle galere.

ci chiedono quali sono i pezzi che stiamo mandando adesso in onda. Abbiamo ascoltato in sequenza O Axaca, Arequipa e poi abbiamo ascoltato anche Alien State. E potete venirli ad ascoltare il 12, il 13 e il 14 di giugno al Blackout Fest a Manituana, qui a Torino.

e prepariamo la prima diretta nel metterci in contatto con una compagna di campagne in lotta. Passiamo dagli Alien State a Manduria e vi facciamo ascoltare Boat.

0: E adesso dovremmo essere in contatto con una compagna di campagne in lotta, con la quale proveremo ad approfondire sull'assassinio di Bakary Sako. Le parole non ci bastano è il titolo del testo che è stato condiviso sui canali di campagne in lotta e prova ad inquadrare quella che è stata descritta dai giornali come una tragedia, come invece un episodio che fa parte di una violenza sistemica che negli anni diventa sempre più frequente e anche ci dà la possibilità di inquadrare quanto questi episodi non siano isolati, ma anche nell'ultimo periodo se ne siano verificati diversi nel sud Italia, ma non solo. Verifichiamo se siamo in contatto e ti lascerei anche la parola. Mi senti?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutte e tutti. Sì, come dicevi tu, appunto, quello che è successo a Taranto non è chiaramente un fatto isolato, né, come dire, l'opera di mele marce, come in qualche modo si è provato a dire nei giorni successivi al rimbalzare della notizia che poi è tra l'altro stata occultata per almeno 2 giorni, all'inizio derubricata come una lite tra stranieri e soltanto a margine degli arresti di 5 persone, di cui 4 minorenni. La verità è emersa e appunto in questo caso, come in tanti altri, diciamo, si è provato a come dire, additare il degrado delle periferie tra virgolette, perché parliamo di Taranto Vecchia, però dei luoghi marginali di questo paese, soprattutto del mezzogiorno, e anche, come dire, a contrapporre, utilizzare una facile dicotomia tra buoni e cattivi, no? Quindi Bakary Sako, il lavoratore per bene, padre di famiglia da una parte, i ragazzi della baby gang di Taranto Vecchia dall'altra, la stessa mobilitazione che poi è stata chiamata qualche giorno a una settimana dall'omicidio, diciamo, era un po', credo si possa dire, ambigua nella sua nel suo appunto chiamare a manifestare contro non solo la violenza razzista ma anche la criminalità, no? Quindi anche qui, diciamo, c'è appunto un discorso molto semplificatorio in cui poi appunto la complessità di certe dinamiche di certi territori e poi le responsabilità, diciamo, strutturali di questo, diciamo, razzismo che considera certe vite come spendibili, non in questo modo viene appunto occultato, no? E così come sono state occultate o comunque passate molto in sordina le morti di altre persone immigrate in varie parti d'Italia negli stessi giorni. Penso alla morte di un bracciante rumeno in provincia di Foggia, morto carbonizzato nella roulotte in cui dormiva. Purtroppo non siamo nuovi a questo tipo di notizie, perché chi lavora in campagna e vive in condizioni precarie spesso appunto incontra questo tipo di destino, se così lo possiamo chiamare. Anche qui le responsabilità sono assolutamente strutturali. 3 lavoratori di origine marocchina morti annegati in un furgone precipitato in un canale in Veneto, e ovviamente, diciamo, la lista è purtroppo anche molto più lunga. Il bracciante di origine indiana in provincia di Latina, morto dopo giorni di agonia, con le gambe in cancrena, abbandonato davanti all'ospedale qualche settimana fa, ecco. E ovviamente in questi giorni si parla molto di immigrazione in termini molto accesi. I fatti di Taranto sono stati in qualche modo di nuovo nuovamente oscurati dalla vicenda di Modena, che appunto ancora una volta viene utilizzata strumentalmente per gridare alla necessità di leggi più repressive e di più sicurezza, come se questo fosse la soluzione, appunto, come se poi, diciamo, l'equivalenza tra immigrazione e terrorismo, criminalità fosse l'unica possibile. Tra l'altro, ovviamente parliamo di, nel caso di Modena, di un cittadino italiano, seppur appunto di seconda generazione, quindi cittadino di serie B agli occhi di questo sistema.
0: Sì, si tratta tutti di episodi che oscillano tra l'invisibilizzazione o appunto la strumentalizzazione ai fini di propaganda. Nel testo infatti si riporta anche della quello che sta succedendo a Foggia, dove appunto la costruzione della moschea viene presa a pretesto dai fascisti per soffiare sul fuoco del razzismo, che è una storia anche molto simile a quella che si è vissuta proprio qui a Torino l'anno scorso, dove in vista della possibile costruzione di quella che era definita una delle moschee più grandi d'Europa in Corso Novara c'è stata una mobilitazione fascista in quartiere con volantinaggi porta a porta. È interessante notare come venga totalmente invisibilizzata la strutturalità appunto sia del sistema di sfruttamento e di quelle che sono le dirette conseguenze dello sfruttamento, ossia il fatto che solamente i morti registrati di lavoro ogni giorno in questo paese si annoverano tra i 4 e più, senza contare poi tutte le persone che non vengono minimamente registrate all'interno di questi dati. Ovviamente o si parla o si invisibilizzano questi episodi oppure si provano a strumentalizzare nei termini della propaganda. Abbiamo appena letto una notizia del botta e risposta tra Tajani e Salvini, con il quale appunto Salvini parlava della possibilità di ritirare il permesso di soggiorno a tutte quelle persone razzializzate che si macchiano della commissione di reati. Sarebbe interessante capire quali sono gli strumenti che si possono mettere in campo proprio per non abbassare la guardia e lo sguardo di fronte appunto a questa tendenza che abbiamo davanti e che stiamo vivendo ormai da anni.
1: Sì, sicuramente, diciamo, almeno a queste latitudini la questione del razzismo è stata, se vogliamo dirla in questi termini, sottovalutata per molto tempo, anche se è una questione che appunto, diciamo, è strutturale proprio alla costruzione di questo paese, no? Perché ovviamente diciamo, esiste una forma di razzismo, chiamiamolo interno, che ha interessato il meridione d'Italia anche da prima, no? dell'unificazione nella seconda metà dell'Ottocento, e che ovviamente è stata strumentale a processi di estrazione e di sfruttamento, no? Quindi, però, diciamo, non è mai stata tematizzata come centrale, sicuramente non nelle lotte che hanno attraversato il paese dal secondo dopoguerra in poi, e credo che anche oggi, diciamo ancora oggi, sia difficile per comprendere diciamo la natura, la portata e l'importanza del razzismo nel reggere questo sistema, se non altro, come dicevi tu, di individuare degli strumenti efficaci di lotta, no? A questo proposito segnalo che a fine giugno, dal 26 al 28 giugno, in programma in Salento un campeggio di tre giorni dal titolo Luoghi, Corpi, Frontiere contro la mercificazione dei territori, in cui appunto si proverà un po' a ragionare in questi termini, cioè appunto delle connessioni che esistono tra varie forme di estrattivismo e sfruttamento che interessano tanti territori quanto i corpi, appunto, e processi coloniali in senso ampio, e quindi dove ovviamente appunto il razzismo gioca e ha giocato storicamente un ruolo preponderante.
0: Sì, anche forme di colonialismo interno che poi creano quel meccanismo, come dire, di creazione del nemico interno, che se non è la baby gang è la criminalità organizzata, e quindi creano, come dire, questo cane che si morde la coda e sviano effettivamente da quello che è il focus del problema. Io ti ringrazio veramente tanto. Ci chiedono da Telegram questa volta dove è possibile trovare il testo che abbiamo provato ad approfondire un po'. Penso, almeno io l'ho trovato sulla piattaforma Instagram, alla sì, pagina di Campagna in Lotta. Non so se è anche stato caricato sul sito, ma sicuramente lo caricheremo sul podcast che rilanceremo sul sito di Radio Blackout.
1: Grazie mille. Sì, no, per ora credo sul sito non ci sia. Insomma, grazie dello spazio e delle riflessioni.
0: Grazie mille a voi e grazie mille anche per aver rilanciato questi momenti di confronto che, oltre alla radio, prenderanno forma anche in Salento, che possono essere uno spazio appunto per dare forma a delle possibili resistenze. Grazie mille.
1: A voi un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao.

E mentre prepariamo la seconda diretta della giornata, vi leggiamo l'ultima notizia che volevamo darvi dal piano nazionale. A firma Roberto Ciccarelli per Il Manifesto, ci parla dello scontro tra il governo e la Commissione europea sulla deroga al patto di stabilità, in questo caso per la calmierazione del caro prezzi dell'energia. Ci dice che lo scontro continuerà almeno fino alla prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura prima delle elezioni dell'anno prossimo, ma produrrà un effetto immediato sul Consiglio dei Ministri convocato venerdì prossimo 22 maggio, che dovrà trovare i soldi per prorogare gli sconti sui carburanti per evitare che il prezzo del gasolio aumenti di colpo di 24 centesimi. Quello sulla benzina è al lumicino 5 centesimi, un colpo al portafoglio dell'automobilista considerato la stregua di un'apocalisse. Lo si vede dall'ansia provocata dallo sciopero nell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio. Le sigle del settore sono state convocate a Palazzo Chigi venerdì, nel giorno del Consiglio dei Ministri, per avere una rassicurazione e uno sconto sul credito di imposta. Si naviga a vista per conoscere le risorse incassate dall'aumento dei prezzi dei carburanti, bisognerà aspettare la seconda settimana di giugno. E quindi il governo trema appunto per questo sciopero dichiarato per il 25 di maggio, dal 25 al 29 di maggio. Sicuramente avremo modo di riparlarne ai microfoni di Radio Blackout.

0: Sono le 10.06 e ci appropinquiamo a sentire la seconda corrispondenza della giornata. Siamo in collegamento con Loredana Bellone, storica attivista Notav della Val di Susa, ex sindaca e cittadina di San Didero, e con lei appunto commenteremo la questione della riapertura delle acciaierie Beltrame. A inizio maggio 2026 il gruppo vicentino Acciaierie Beltrame ha presentato alla città metropolitana di Torino un'istanza per avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale con l'obiettivo di rimettere in funzione il forno elettrico ad arco con colata continua dello stabilimento di San Didero. Riprendiamo da un articolo di Notav Info che titola "Il ritorno del forno elettrico ad arco a colata continua al sospetto di non valere nulla. L'impianto, chiuso ormai da 12 anni, potrebbe tornare a produrre acciaio. Si parla di un investimento previsto di 40 milioni di euro, una capacità produttiva dichiarata di 800.000 tonnellate all'anno e, secondo le prime comunicazioni aziendali, di 150 nuovi posti di lavoro in un territorio che negli ultimi 10 anni ha conosciuto soprattutto crisi, cassa integrazione e promesse tradite. Con Loredana appunto volevamo ripercorrere un po' la storia delle acciaierie di San Didero e che dell'impatto che hanno avuto sul territorio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Sì, sicuramente è di nuovo una tegola che cade sulla valle, una delle tante. Sembra proprio che questa sia diventata la patumiera o una palestra per vedere come resistiamo e fino a quando riusciamo a respirare. Questa situazione, cioè, l'abbiamo già vissuta già negli anni 70. Eravamo già i cittadini di Borgone, Bruzzolo, San Didero, Villafocchiardo, San Giorgio, che sono quelli che confinano con l'acciaieria, avevano già creato dei comitati, perché quest'area era insalubre. All'epoca c'era ancora forse l'acciaieria d'ora di Borgone, che poi è stata chiusa. Qui avevamo all'epoca Cravetto a Bruzzolo, poi è diventato Ferrero e ad oggi sono AFV Beltrame. Sicuramente i primi depuratori per il filtraggio dei fumi sono stati, diciamo, allocati molto molto tardi. Nonostante le proteste dei cittadini, nonostante le sollecitazioni alle istituzioni, ma proprio si faceva fatica a capire perché il dio denaro fa sempre da padrone, che c'era un problema gravoso proprio per la salute pubblica. Soltanto, diciamo, forse nel 2000, inizio 2000, c'è stata una rivolta proprio, una sensibilità diversa, e i sindaci si sono uniti e hanno fatto un esposto e da lì hanno cominciato ad essere un po' più puntuali con i controlli, anche se poi continuavano a uscire fumi e abbiamo trovato diossina nei campi, PCB. Ricordiamo che abbiamo avuto anche le nostre aziende agricole bloccate per la vendita del latte, carne, e sono state bloccate per anni. E questo sicuramente non ha fatto bene. In più la salute, perché logicamente i terreni sono inquinati, la diossina, ci vogliono veramente tanti anni prima che il terreno, cioè, che venga ripulito, e forse non so neanche se viene ripulito, questo bisognerebbe sentirlo dire dai tecnici. Comunque è stato veramente un susseguirsi di denunce e poi c'era appunto anche la preoccupazione, avevano messo anche dei portali perché il materiale ferroso che arrivava poteva essere anche inquinato, quindi abbiamo avuto anche un incidente nel 2005, mi pare, che avevano trovato una sorgente di cesio 137, poi bloccavano il tutto, hanno trovato anche questa sorgente nella lavorazione, quindi avevano bloccato. Si è poi riusciti a bloccare il tutto nel 2014 e loro dicevano che smantellavano il forno, ma di fatto non l'hanno mai smantellato, hanno tolto probabilmente qualcosa. La lavorazione, la fusione la facevano a Vicenza, ma anche perché il materiale ferroso si faceva fatica a trovarlo, era costoso, materiale pulito non ce n'era. E adesso mi sento veramente preoccupata e siamo un po' tutti preoccupati per questo che abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione su questa acciaieria, perché il sentore che un giorno o l'altro potevano riaprire, poi questi personaggi, l'India, la Cina, questi che girano, c'è anche la paura che questi vogliano magari sistemare, chiedere la valutazione di impatto ambientale e poi magari trovare un nuovo acquirente e lasciare tutto in mano ad altri. Oppure, visto che abbiamo la guerra alle porte, e questo può anche essere utile per lavorazione e per la fusione. Sicuramente io mi auguro e spero, visto che la tecnologia è avanzata, ci sono stati veramente dei grossi passi avanti e pare che la sensibilità di questa nuova azienda, questa Beltrame, si inclina un po' di più alla sensibilità ambientale. Mi auguro e spero che adottino dei filtri, ma la mia speranza è che proprio questa non si apra, perché abbiamo già vissuto, purtroppo l'acciaieria non fonde caramelle, non fonde cioccolatini e diventa difficile veramente trovare cioè un'emissione zero, anche se loro garantiscono, però queste garanzie bisogna che vengano anche controllate e sappiamo benissimo che i controlli con il dio denaro diventa difficile farli puntualmente ed è questa la preoccupazione. Poi è vero, per i sindaci diventa difficile anche dire di no a 150 posti di lavoro, per carità, però l'abbiamo visto già con il TAV che poi fondamentalmente questi grandi posti di lavoro non ci sono, a parte il fatto che bisogna vedere il tipo di lavoro che viene fatto, perché ci sono determinati requisiti per entrare in un'acciaieria, cioè c'è lavoro e lavoro, chi andrà a lavorare, quali contratti faranno, 3 mesi, 3 mesi per 3 mesi, poi vai a casa, cioè sono tanti i dubbi che vengono. Oltre a queste garanzie. E poi c'è il discorso dei fumi, c'è il discorso di come fanno a disperdere i microinquinanti, la lavorazione, le acque di scolo, come vengono smaltite. È prevista una vasca a cielo aperto, ma non so, sinceramente, stiamo valutando. Stiamo vedendo, abbiamo i tecnici che stanno dietro a tutti questi documenti che sono pervenuti per vedere, per trovare le criticità, ma soprattutto per fare delle puntuali osservazioni. E diciamo che non posso dire di non essere preoccupata come tante altre persone, perché quando si parla di acciaieria ti viene il magone. Ti viene il magone perché se tu vai al San Luigi di Orbassano e hai un problema ai polmoni o qualcosa, ti chiedono da dove arrivi. Se arriva dalla Val di Susa. Ah, ecco, questo è un problema annoso, un problema che ha creato forte mortalità, specialmente in questi comuni di San Didero e Bruzzolo. Però
0: Sì,
1: non
0: diciamo
1: dimentichiamo.
0: che
1: perché
0: sì,
1: non è un
0: esatto.
1: problema solo di San Didero e Bruzzolo, eh. È un problema che tocca tutta la valle, perché le aziende che sono state contaminate all'epoca partiva da Susa e andava giù a Sant'Ambrogio, per dire, perché il vento, questa è una valle ventosa, e quindi i fumi, come porta giù lo smarino, porta giù anche i fumi dell'acciaieria. E devo dire di più, stamattina erano le 7:30, sono uscita fuori per stendere i panni e ho sentito un odore e un sapore alla gola che mi chiudeva di plastica. E qui abbiamo anche una ditta a Bruzzolo che, insomma, bisognerebbe anche controllarla bene, perché ogni tanto, specialmente il venerdì pomeriggio, verso le 5, 5:30, non so se fanno delle lavaggi alle vasche o quant'altro, tu sali sul sovrappasso di San Didero e ti senti questa gola che punge.
0: Sì,
1: allora,
0: infatti,
1: ne abbiamo.
0: Esatto, ti ringrazio proprio perché mi sembra si parli sempre troppo poco del fatto che la valle, oltre al progetto TAV, sia stata una valle industriale, una valle in cui ci sono state tantissime appunto produzioni che hanno causato nocività per il territorio, che non sono mai state bonificate e che
1: esatto.
0: Questo ha portato a un'incidenza tumorale altissima, come ricordavi tu, rispetto appunto al territorio piemontese della valle, e che appunto la questione delle bonifiche sia stata sempre rimandata con false promesse, false speranze. Io mi ricordo ai tempi del presidio di San Didero, che poi è stato appunto cantierizzato dall'autoporto
1: e
0: che si vociferava appunto che proprio in quei terreni lì ci fossero degli scavi, insomma dei residui provenienti proprio dall'acciaieria, e quindi anche, come dire, una cantierizzazione che negli anni è andata a infilarsi appunto in questi territori già in cui erano presenti delle grandissime nocività.
1: Infatti, e si continua, quindi non è detto che dobbiamo mettere ulteriore inquinamento là dove ce n'è già abbastanza. Mi sembra che il TAV stia facendo già un grosso lavoro di decimazione della stirpe umana, se vogliamo, oltre a danneggiare i terreni e tutto quanto l'indotto. Quindi io direi veramente ci siamo mossi un gruppo di cittadini che, insomma, è di nuovo il momento, veramente pensavo di non dover più toccare questo argomento, invece dobbiamo di nuovo lottare per far sì che tutto quello che è passato non ritorni. Quello che è passato, ok, adesso dobbiamo guardare avanti, ma se parliamo di futuro, se parliamo di come il salone del gusto, parliamo del turismo della valle, non si può, cioè questa è una cartolina, una bella cartolina questa qua, con l'acciaieria che fuma, e quindi non possiamo che per il futuro, per i nostri figli, cioè dobbiamo veramente lasciare un qualcosa di diverso, ma non dobbiamo sempre guardare al dio denaro, perché sappiamo che è questo, cioè foraggiano.
0: Sì, e come ricordavi tu, appunto c'è la questione del riarmo, c'è la questione dell'acciaieria come potenziale polo strategico, anche produttivo.
1: Siamo in una buona posizione, l'ha sempre detto che era una posizione strategica per i carri che arrivavano, perché arrivava il materiale su ferrovia, e scaricavano, facevano la lavorazione, la fusione, poi ripartivano, cioè è un punto strategico questo, e l'hanno sempre tenuto in alta considerazione, quindi dobbiamo stare attenti.
0: Sì,
1: il 29 vorremmo esatto. Proprio fare questa assemblea per essere informati. E abbiamo appunto l'ingegner clerico, abbiamo delle persone comunque che ci hanno già lavorato e ci stanno lavorando adesso per fare le osservazioni che noi abbiamo come cittadini, abbiamo come termine il 6 giugno e come amministrazioni il 26 giugno per presentare le osservazioni per dire tutto quello che non va, quello che abbiamo paura. E poi chissà, nell'assemblea possono uscire altri suggerimenti e dobbiamo di nuovo magari fare delle raccolte firme come abbiamo fatto un tempo, comunque cercare di tutti insieme lavorare con le istituzioni, e su questo sono ben contenta che l'amministrazione di San Didero è sempre su questa linea ed è molto attenta, come quella di Bruzzolo, come quella di San Giorgio, come quella di Villar Fochiardo, e quindi lavorare di nuovo insieme per fare veramente una rete e cercare di sensibilizzare e soprattutto tutelare la salute pubblica, che è la prima cosa che deve fare un sindaco.
0: Io ti ringrazio moltissimo, siamo in collegamento con Loredana Bellone, rilanciamo l'assemblea pubblica di venerdì 29 maggio alle ore 20:30 al Polivalente di San Didero con l'intervento di Marina Clerico, professoressa del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio, Marco Tomalino di ISDE Medici per l'Ambiente e Cristina Cibrario, agricoltrice di San Didero, per discutere appunto di quanto accaduto negli anni in cui l'acciaieria era attiva, quali sono stati i rischi e le conseguenze da un punto di vista sanitario e ambientale, e per capire appunto se e come difenderci nel presente. Ti ringraziamo moltissimo Loredana, a risentirci presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: E ci vediamo il 29.
0: Sì. Ciao.
1: Ciao.

0: E per collegarci alla diretta che c'è appena stata dalla Val di Susa sulla questione della riapertura delle acciaierie Beltrame, vi rimandiamo, vi invitiamo a rimanere in ascolto dell'info fino alla fine, in cui passeremo un audio di Chiara Bonaiuti che ci parlerà proprio della questione riarmo e deroghe alle normative ambientali che permetteranno alle imprese che vorranno investire nella produzione di armi o comunque che vorranno riconvertire la propria produzione in ottica bellica di derogare a normative ambientali e di diritti del lavoro.
1: E adesso in questa selezione musicale tratta da Blackout Fest, noi moriamo dalla voglia di sentire chi e cosa suona DJ Pisolino. Quindi adesso mettiamo l'intro di questo lungo mixtape e ve lo facciamo ascoltare riprendendo fiato prima della lettura delle notizie internazionali che avevamo accuratamente selezionato e che vi racconteremo e condiremo anche con qualche audio direttamente dalla flottiglia. DJ Pisolino non parte, è un lungo mixtape che quindi noi porteremo leggermente avanti per poterlo ascoltare.

Quindi continuiamo con qualche notizia internazionale. Questo è un articolo tratto dal Manifesto, l'elenco degli orrori di Al-Houthi. In Libia la tortura è un sistema. Interessante leggere appunto come è andata questa udienza alla corte dell'Aia, dove il generale Al-Houthi si trovava alla sbarra per torture, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, per fatti contestati nel periodo che va tra il 2015 e il 2020, periodo in cui vale la pena sottolineare è stato in vigore l'accordo Italia-Libia, il memorandum d'intesa sottoscritto nel 2017 da Gentiloni e dal primo ministro libico, quindi dei crimini di guerra che per certi versi possiamo dire essere stati foraggiati, sostenuti dal governo italiano o semmai, se non direttamente sostenuti, sicuramente abbiamo chiuso gli occhi di fronte a quello che avveniva in Libia, partner strategico per la gestione dei flussi migratori. È chiamato l'angelo della morte e non tradisce particolari emozioni quando si parla dei metodi con cui, insieme ad Osama al-Masri, dirigeva il suo plotone di torturatori. È uno spettatore muto e quindi durante questo processo, in cui viene anche in risalto la figura di al-Masri, adesso non citeremo il trattamento che ha ricevuto al-Masri, che è passato qui dal carcere delle Vallette per poi essere riaccompagnato in Libia grazie all'intervento del ministro Nordio, grazie a loro e a tutti gli altri citati negli atti sotto forma di sigla, che un'indagine durata 15 anni ha trovato uno sbocco giudiziario. Qui stiamo parlando appunto di chi ha dato la possibilità e gli elementi di ricostruire questi crimini di guerra e contro l'umanità. Il processo che è cominciato ieri è una prima assoluta, si dice una pietra miliare, così la procuratrice Nazat Shamin, in apertura, perché mai prima d'ora si era parlato in un'aula di tribunale.

gli uni contro gli altri a sorvegliarsi a vicenda, costretti a guardarsi sanguinare. Ci finiva chiunque, libici, magari dissidenti e non libici, che volevano solo attraversare il paese per andare altrove. Anche donne incinte. Albuti dirigeva il braccio della prigione femminile. Nessuno sconto, nessuna differenza. Un orrore privo di soluzione e di continuità.

E se il governo scarica Al-Buti, parliamo del governo libico, Al-Buti scaricherà il governo e magari potrebbe raccontare quello che tutti hanno intuito, ma che nessuno ha mai detto chiaramente. Dietro l'esternalizzazione delle frontiere, anzi quindi non si parla del governo libico ma del governo italiano, dietro l'esternalizzazione delle frontiere, tanto cara ai paesi europei per i noti motivi di propaganda sull'eterno allarme sicurezza, non ci sono solo accordi con le bande di criminali che attualmente esercitano i poteri della polizia in Libia, ma anche affari di vario genere e varia grandezza, dalla partita energetica a quella delle infrastrutture.

0: Quindi si stagliano le complicità tra il governo libico, gli esecutori materiali delle torture e i governi europei nella loro costante caccia alla ricostruzione della fortezza Europa, e ovviamente non servivano le carte di un tribunale per ricostruire le atrocità di quella che è la lotta contro i flussi migratori.
1: Cambiamo continente, ci spostiamo in Bolivia. Le proteste di questi giorni stanno spopolando, penso, sui social di tutte e tutti, ma per dare un po' di contesto riprendiamo dalle pagine del Manifesto, ma anche da pagine boliviane e latinoamericane. In Bolivia le lotte malcontenti degli ultimi mesi si sono saldati e diversi settori politici e sociali, come insegnanti, trasportatori, minatori e la Centrale Operaia Obrera della Bolivia, si stanno concentrando insieme a migliaia di persone in marcia dalla regione del Chaparé, dove è esiliato l'ex presidente Evo Morales, verso la capitale. Sembra che l'obiettivo sia ormai non più il dialogo, ma la richiesta di dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Il popolo boliviano si solleva contro il governo neoliberista di Rodrigo Paz. La Bolivia sta vivendo una delle più grandi crisi sociali e politiche degli ultimi anni. Contadini, popoli indigeni, lavoratori, minatori e organizzazioni popolari si mobilitano contro il governo neoliberista di Rodrigo Paz Pereira, denunciando il deterioramento economico, la carenza di beni essenziali e l'avanzata di politiche che approfondiscono la disuguaglianza e la dipendenza dall'estero. E dal primo maggio, quindi da circa 20 giorni, le strade sono bloccate, le strade che collegano La Paz, Cochabamba, Oruro e le rotte verso il Cile e il Perù restano bloccate in oltre 25 punti strategici. Migliaia di camion sono fermi da una settimana, causando carenze di alimenti, carburante e medicinale, oltre a perdite economiche milionarie. E infatti invitiamo a rimanere aggiornati su quello che succede in Bolivia. Proveremo nelle prossime settimane a coprire quello che insomma, a dare informazioni dirette da quello che succede lì, e appunto ricordiamo che erano anni che nel paese non si vedevano proteste di questa portata.

stati degli audio di aggiornamento rispetto alla situazione della Global Sumud flottiglia. E per dare il contesto riprendiamo un articolo di Andrea Ceresini dal Manifesto di oggi: Israele senza scrupoli, spari sulle barche superstiti della flottiglia. Per farla finita con la Global Sumud flottiglia, le forze speciali israeliane hanno messo da parte ogni scrupolo. Così ieri pomeriggio una delle ultime imbarcazioni ancora in navigazione, la Girolama, è stata abbordata a colpi di fucile, mentre gli attivisti a bordo con le mani in alto gridavano ai militari perché sparate. Si è saputo poi che i proiettili erano di gomma, ma appunto Benjamin Netanyahu solo poche ore prima aveva detto: state facendo un lavoro eccezionale, state sventando un piano malvagio ideato per rompere l'isolamento dei terroristi di Hamas a Gaza. In totale sono circa 400 gli attivisti attualmente in mano alle autorità di Tel Aviv, e tra essi ci sarebbero ben 27 cittadini italiani. I primi 300 prigionieri sono arrivati nel porto israeliano di Ashdod già nel tardo pomeriggio di ieri sera, e quindi adesso vi facciamo ascoltare un audio di Tony La Piccirilla, corredato poi da altri due audio che ci raccontano delle ultime ore.

0: Dunque, nelle ultime ore c'è stato, diciamo, l'ultimo round di intercettazioni e attacchi da parte della Marina israeliana sulle nuove imbarcazioni che stavano continuando verso Gaza. Le forze israeliane hanno aperto il fuoco su 6 di queste. Si suppone fossero proiettili di gomma, ciò non toglie il fatto che in navigazione su imbarcazioni questo tipo di munizioni possono provocare svenimento o anche altre ferite che potenzialmente in mare sono letali. In più, l'ultima imbarcazione, la Sirius, è stata speronata da una nave di classe Sheldag che con la prua ha completamente divelto tutta la poppa. Abbiamo perso le comunicazioni, non sappiamo se l'impatto ha ferito le persone a bordo. Questa è stata sicuramente l'azione più violenta e quindi adesso stiamo cercando di avere più informazioni possibili. C'era un italiano anche a bordo, nonché la vita degli italiani conti più di tutti gli internazionali compromessi con questa missione, però sì, è bene ricordarlo.
1: E dopo Tony Piccirilla ci tenevamo a condividere un contributo che è stato rilanciato sulla pagina Instagram Flottiglia di Terra Livorno. Due compagni livornesi sono stati appena intercettati e poi rapiti dall'esercito israeliano. Questo è il loro video di SOS pubblicato 16 ore fa.
2: Sono Federico Paganelli, un attivista della Global Summit Flottiglia, e se vedete questo video significa che nel mio tentativo di rompere il blocco navale illegale imposto da Israele sono stato rapito e incarcerato da Israele. Vorrei che questo video possa essere divulgato e che arrivi sotto gli occhi del mio governo, che ha il dovere di far sì che io possa tornare a casa e che tutti gli attivisti della mia delegazione possano fare altrettanto, in sicurezza e secondo la legge internazionale. Grazie.
1: L'ultimo contributo che ci arriva da una compagna, sempre della redazione dell'Info, invece arriva sempre dalla Global Summit Flottiglia, però che al momento è ferma a Sirte in Libia.
3: Allora vi mando questo piccolo aggiornamento dal nostro campamento poco distante da Sirte. E sono 3 giorni che siamo accampati e le condizioni, diciamo, che sono ovviamente di provvisorietà. Non abbiamo decisamente una situazione di totale sicurezza. E per fortuna abbiamo un gruppo di turchi che ha adattato i servizi igienici di una moschea, ha reso un po' più vivibile l'ambiente, che è una vecchia stazione di servizio con degli edifici abbastanza diroccati, qualche volta anche con evidenti segni di combattimento, come ce ne sono stati tanti da queste parti. E poco più in là, pochi chilometri più in là, si trova la zona smilitarizzata, che in realtà poco non è del tutto smilitarizzata, e sostanzialmente il confine fra le due Libie e il blocco militare posto dal governo della Libia orientale. In questo momento nel nostro campamento ci sono dei militari del governo di Tripoli che stanno gestendo una situazione particolare, perché un gruppo di noi ha deciso di andare in delegazione verso il posto di blocco, verso il checkpoint, per consegnare una lettera, una richiesta esplicita al governo della Libia orientale per far transitare il convoglio che, ricordiamo, era composto da 300 operatori umanitari, ambulanze, case mobili e aiuti per la popolazione di Gaza. Si tratta di un convoglio umanitario e come tale deve avere il diritto di passare e di arrivare almeno al confine con l'Egitto. E ci troviamo in una situazione ovviamente un po' complicata. Sappiamo che non c'è una visione favorevole da parte dei governi riguardo a questa come ad altre missioni della flottiglia, però siamo determinati a continuare anche per i nostri compagni e le nostre compagne delle barche, che in questo momento si trovano sicuramente molto più in difficoltà di noi, e cercheremo per quanto possibile di andare avanti fino a quando ci verrà consentito, fino a quando non ci verrà impedito con la forza. Palestina libera, Sumud.
1: E facciamo una piccola precisazione, anzi scusate per l'introduzione raffazzonata. La flottiglia di cui abbiamo ricevuto e condiviso questo audio è quella di terra, e quindi, come è stato anche introdotto dall'audio, gli attivisti che attraverso veicoli, tra cui ambulanze e altri carichi umanitari, stanno provando a raggiungere lo stretto di Rafah passando dall'Egitto, e che al momento sono state bloccate dall'esercito nazionale libico. Le tensioni e le problematiche, appunto, per l'intervento di questa flottiglia di terra si sono acuite anche e soprattutto a seguito dell'interruzione delle negoziazioni che stavano effettuando Croce Rossa e Luna Rossa con le autorità, e quindi la sospensione ha portato a questa situazione di stallo che al momento vede i convogli umanitari bloccati a Sirte.

0: Avremmo voluto leggere tanti altri articoli che avevamo accuratamente selezionato, ma il tempo stringe. Abbiamo un ultimo approfondimento che durerà circa 20 minuti, quindi la rassegna internazionale finisce qui e vi lasciamo con l'ultimo approfondimento di questa giornata.
1: E dunque passiamo appunto all'ultimo approfondimento di questa mattinata informativa con la consigliera scientifica dell'Osservatorio Permanente Armi Leggere e ricercatrice IRES Toscana, Chiara Bonaiuti. Abbiamo parlato del libro bianco Defense Readiness Omnibus, libro bianco sulla preparazione alla difesa europea presentato nel marzo 2025. Come cappello introduttivo riportiamo la notizia del la sottoscrizione da parte della rete Pace e Disarmo della lettera aperta firmata da oltre 25 organizzazioni della società civile europea che chiede ai decisori dell'Unione, quindi alla Commissione e al Parlamento, di fermare l'indebolimento dei controlli sulle esportazioni di armamenti. Riportiamo un pezzo della lettera che dice: per la maggior parte dei cittadini termini come semplificazione e armonizzazione suonano positivi, all'interno della bolla istituzionale di Bruxelles invece vengono usati come cavallo di Troia per una massiccia deregolamentazione. Il cuore della proposta sta nel rendere le licenze di trasferimenti generali, GTL, la prassi standard in molti casi di vendita di armamenti. Le GTL consentono trasferimenti ripetuti di beni militari senza autorizzazione, caso per caso, per diversi anni consecutivi, facendo perdere agli Stati membri la visibilità sulla destinazione finale delle armi. Quindi mentre la rete Pace e Disarmo si concentra sulla questione delle licenze presentate appunto come semplificate all'interno del libro bianco, noi con Chiara Bonaiuti parliamo di un altro aspetto del Defense Omnibus, ovvero quello della deregolamentazione in campo ambientale. Ci sembrava interessante proseguire il ragionamento iniziato la scorsa settimana con l'economista Roberto Romano relativo agli investimenti reali che gli Stati europei stanno facendo per il riarmo. Se il contributo del prof Romano ha ridimensionato in qualche modo quello che può essere l'impegno economico per il riarmo, Chiara Bonaiuti ci spiega come l'Unione Europea sta sistematicamente indebolendo la propria normativa sulla tutela e promozione dell'ambiente e anche dell'ambito legislativo che regola il lavoro, nel quadro appunto del libro bianco sulla difesa europea e il piano Rearm Europe. Ora vi lasciamo con l'audio di Chiara.
2: Ringrazio Radio Blackout per l'invito a questa trasmissione che riguarda il Green Deal e il riarmo. Dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, l'Unione Europea ha reagito riarmando l'Ucraina e anche emanando tutta una serie di regolamenti, norme, libri bianchi, eccetera. Il più importante, il più famoso, appunto, è il libro bianco, la difesa, il Defense Readiness EU, che è stato approvato nel marzo 2025 e che ha l'obiettivo, appunto, di mobilitare fino a 800 miliardi di euro per rafforzare le capacità militari dell'Unione Europea entro il 2030. Poi sono stati proposti tutta una serie di altri documenti come la Defense Roadmap o il progetto Agile, che è molto recente e che hanno delle caratteristiche comuni. Io mi soffermerò tuttavia in uno specifico, che è il Defense Readiness Omnibus, che prevede per l'appunto deroghe alle normative in campo ambientale. Si tratta di un pacchetto di misure presentato dalla Commissione che prevede al suo interno varie proposte di regolamento e direttiva, quindi abbastanza complesso, e che per semplificare ruota attorno a due aspetti che vorrei ricordare qui. Il primo appunto è l'obiettivo di snellire e facilitare gli scambi di materiale di armamento tra i paesi dell'Unione Europea e anche alcuni paesi amici. A tal fine si cerca di estendere ulteriormente l'uso delle licenze generali. Sono tipi di licenze molto semplificate, molto aperte, che riducono al minimo i controlli e qualche volta possono presentare qualche problema in termini di trasparenza, poiché sono licenze aperte, quindi si può esportare sostanzialmente appunto quanto si vuole, salvo poi in alcuni casi, ma non sempre, doverli rendicontare ex post. Non sempre però questa rendicontazione ex post, che poi è il conteggio delle consegne, viene riportato in relazioni pubbliche, quindi questo può provocare appunto la perdita di informazioni riguardo alle movimentazioni di alcuni pezzi e componenti, e il rischio magari che possano finire a governi aggressivi o repressivi che violino il diritto internazionale, internazionale umanitario, o che appunto siano in stato di conflitto. Il secondo aspetto appunto proprio quello della deroga delle norme ambientali. Cosa si dice? Si dice che le aziende a produzione militare possono godere di procedure semplificate o accelerate, e possono in qualche modo anche derogare una serie di direttive, ad esempio quelle relative agli scarichi industriali provenienti da impianti chimici che producono esplosivi. Oppure le aziende a produzione militare, così come le forze armate, possono utilizzare sostanze chimiche potenzialmente pericolose o soggette a restrizioni se queste sono essenziali per la produzione di armi. Ancora possono essere derogate le direttive sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. E poi appunto la stessa direttiva fa una lista, insomma, lo stesso Defense Omnibus fa una lista delle direttive che possono essere appunto derogate o per le quali si può godere di procedure semplificate nel caso si producano armamenti. Ad esempio la direttiva Habitat, che riguarda la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica, la direttiva quadro sulle acque, la direttiva uccelli, che riguarda appunto gli uccelli selvatici, e come vi ho detto prima quelle sulle spedizioni dei rifiuti, la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, per la quale si può godere insomma di tempi molto molto più contingentati per avere una risposta. E quindi sostanzialmente quello che accade è che tutta una serie di impalcature, di norme, direttive per la tutela dell'ambiente possono essere derogate dalle aziende a produzione militare, senza che vi siano poi delle condizioni specifiche elencate, insomma, no? Basta essere un'azienda che produce armamenti, o basta rientrare insomma all'interno delle forze armate. Non solo, c'è anche la possibilità di derogare ad esempio altri tipi di direttive, come la direttiva sull'orario di lavoro, che è una pietra angolare nelle conquiste del campo sociale del lavoro e che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori relativamente appunto alle norme, all'orario massimo di lavoro e all'obbligo di periodi di riposo. Anche in questo caso è possibile derogarle se si produce armamenti. Quindi sostanzialmente, complessivamente, lo spirito che ne emerge, che è uno spirito che unisce tutta una serie di documenti emanati dalla Commissione e anche approvati all'Unione Europea, alcuni di questi già approvati all'Unione Europea, in qualche modo si riafferma la priorità della urgenza militare industriale su invece gli standard di rispetto dell'ambiente, di sicurezza e della salute dei cittadini. Le regole molto spesso, insomma, vengono considerate come un ostacolo alla difesa europea, e il minimo comune denominatore è invece quello della deregolamentazione, per essere pronti, per essere veloci ad armarsi nel caso appunto di un conflitto contro la Russia in particolare, poi non esclusivamente, ma insomma il riferimento, la minaccia principale viene identificata in questo. Ad esempio ci sono, ora vi cito molto velocemente, non vorrei essere troppo lunga, però ci sono appunto anche delle norme sulla mobilità militare, i cui documenti dicono proprio che la mobilità militare è ostacolata dalla burocrazia, cioè dalle norme, no? Dalle regole che cercano di controllare il movimento dei militari all'interno dei confini di uno Stato. E quindi stabiliscono che per accelerare la deterrenza indipendente dell'Europa e il nostro supporto all'Ucraina, l'Unione Europea e gli Stati membri devono immediatamente semplificare e snellire le normative e le procedure e garantire l'accesso prioritario delle forze armate a strutture di trasporto, reti e risorse, anche nel contesto della sicurezza marittima. Questo è un altro documento, cioè appunto che riguarda appunto la mobilità militare, ma è emblematico proprio perché chiarisce ancora una volta la priorità dei militari rispetto ai civili. La stessa aeronautica militare, ma non solo, insomma, in alcuni paesi NATO sono già state fatte esercitazioni di aerei proprio nelle tipo gli F-35 nelle autostrade, hanno fatto atterrare nelle autostrade, e perché appunto per un'esercitazione nel caso in cui appunto ci sia necessità di utilizzare appunto anche la rete stradale appunto civile, come esempio emblematico di queste priorità che vengono seguite appunto dall'Unione Europea. Un altro aspetto che va a incidere sulla protezione dell'ambiente indirettamente, riguarda un parere della Commissione che comunque è stato, diciamo, emesso proprio nel contesto di questo Defense Readiness Omnibus e riguarda proprio gli investimenti ESG. ESG è l'acronimo per Environmental, Social and Governance, l'ho detto in italiano anche se appunto l'acronimo è in inglese, e definisce i tre criteri chiave per misurare la sostenibilità e l'impatto etico di aziende e di investimenti. Questi standard vanno oltre le prestazioni finanziarie per valutare la responsabilità sociale, la gestione ambientale e la trasparenza gestionale, orientando gli investitori verso scelte più consapevoli. Quindi gli investitori sanno che se si rivolgono a un'azienda oppure a un tipo di prodotti di risparmio che sono classificati come ESG, in questo caso appunto questi dovrebbero rispettare l'ambiente, rispettare i diritti dei lavoratori e quindi essere un investimento che viene considerato etico. La Commissione cosa ha fatto? Riducendo come dire, le armi che ricadono all'interno della definizione di armi controverse, ha stabilito che la produzione di armi come carri armati, munizioni e ordigni nucleari, persino ordigni nucleari, viene considerata sostenibile. Quindi le aziende che producono questo tipo di armamenti possono essere inserite all'interno dell'ombrello ESG. Così un investitore pensa di investire eticamente, ma poi in realtà appunto acquistare azioni anche di aziende che producono ordigni nucleari. Questo è stato fatto per agevolare l'accesso a finanziamenti e incentivi legati agli investimenti ESG da parte appunto delle aziende a produzione militare, perché tutto questo enorme programma di riarmo si scontra col fatto che i soldi non ci sono, e quindi è necessario rastrellare anche i risparmi appunto dei cittadini. Quindi naturalmente si comprende come le armi difficilmente si possono considerare come sostenibili, e ancor di più le armi nucleari, che una volta che esplodono non rispettano l'ambiente per molti anni, insomma, no? Non pare molto sostenibile questo rispetto all'ambiente. Quindi vediamo qui in che modo appunto da un lato si cerca di incrementare la sicurezza militare, ma dall'altro si va a ridurre la sicurezza ambientale e anche la sicurezza relativa alla salute dei cittadini europei. È un approccio alla sicurezza estremamente parziale che invece ignora un concetto multidimensionale di sicurezza su cui si dovrebbe basare appunto l'Unione Europea. Un ultimo aspetto, diciamo, a cui posso fare riferimento per quanto riguarda l'impatto delle spese militari sull'ambiente riguarda invece appunto il caso in cui le spese militari abbiano un effetto di spiazzamento rispetto ad altre spese sociali, anche alle spese ambientali, cioè può succedere che aumentando le spese militari si sottraggono risorse ad altre tipologie di spese. Su questo c'è un ampio dibattito in letteratura, perché appunto c'è chi sostiene che l'aumento della spesa militare può al contrario favorire la crescita crescita e anche altri tipi di spesa pubblica, mentre invece altri marginalisti, diciamo, hanno sostenuto invece l'effetto opposto. Noi abbiamo fatto delle analisi concrete, nel senso che abbiamo studiato i paesi NATO UE in un periodo preciso di tempo e abbiamo visto qui come variavano gli incrementi delle spese militari rispetto agli incrementi di altri indicatori economici. E abbiamo scoperto che, ad esempio, nell'arco di tempo che va dal 2013 al 2023, i paesi UE e della NATO hanno aumentato le loro spese militari del 46%, ma il PIL, il prodotto interno lordo, è aumentato solo del 12%, che corrisponde a un 1% all'anno e corrisponde alla stagnazione, e lo stesso l'occupazione appena del 9%. Ancora più recentemente abbiamo visto che la Germania è uno dei paesi che ha aumentato in modo più spaventoso quasi le proprie spese militari, con un incremento delle spese per armamenti che dal 2020 al 2025 ammonta al 230%, qualcosa del genere. Nonostante questo, appunto, le previsioni per il PIL per l'anno prossimo sono 0,05%. Questo significa che almeno in questi casi specifici qui, senza generalizzare, la spesa militare non ha generato effetti espansivi rilevanti sull'economia. Non solo, abbiamo scoperto sempre per quest'arco di tempo 2013-2023 che l'aumento della spesa militare è avvenuto a scapito di altre voci di spesa pubblica, tra cui appunto si annovera anche quella per la protezione dell'ambiente. Infatti, mentre la spesa militare è aumentata del 46% in quest'arco di tempo, quella per la protezione ambientale è aumentata appena del 10%. Se facciamo un'analisi appunto relativa proprio anche agli investimenti di capitale, quindi compariamo le spese per armamenti rispetto alle spese in conto capitale relative appunto alla protezione dell'ambiente, in questo caso il divario è ancora più grande, perché le spese appunto per armamenti sono aumentate del 132% in Italia dal 2013 al 2023, mentre appunto la spesa pubblica nella protezione dell'ambiente è addirittura diminuita del 5%. E ci sono anche altre ricerche. Infine, come appunto sostiene da tempo l'ambiente, l'aumento consistente delle spese militari ha un effetto anche appunto sull'impronta di carbonio. Sostanzialmente l'impronta di carbonio militare totale è pari a circa il 5,5% delle emissioni globali. Se le forze armate del mondo fossero un paese, significherebbe che avrebbero la quarta impronta di carbonio nazionale più grande del mondo, superiore a quella della Russia. Quindi in tempo di pace, secondo uno studio del 2022, le emissioni globali del settore militare sono inferiori solo a quelle di USA, Cina e India. A 4 anni dall'inizio dell'invasione in Ucraina, sempre secondo Legambiente, sono state prodotte 311 milioni di tonnellate di CO2, paragonabili alle emissioni annuali della Francia. Nella striscia di Gaza, appunto, c'è stata la contaminazione delle acque, la compromissione delle infrastrutture idriche, la contaminazione e danneggiamento del suolo, la distruzione delle coltivazioni, tra cui ad esempio il 70% degli uliveti, la riduzione degli habitat, la gestione dei rifiuti difficoltosa, la presenza di detriti pericolosi per l'ambiente e la salute, come ad esempio appunto l'amianto. E sono state distrutte a Gaza il 97% delle colture arboree, l'acqua è contaminata, ci sono 61 milioni di tonnellate di detriti che richiederanno 21 anni per rimuovere il tutto. Questo sono appunto, questo è il conflitto di Gaza. E tornando appunto invece semplicemente alla produzione militare, appunto l'industria militare ha un impatto ambientale mediamente più alto delle altre attività industriali. e anche la stima che vi ho detto prima, secondo cui il settore militare è responsabile del 5,5% delle emissioni globali di gas serra, che è un valore paragonabile a quello dei settori della navigazione e dell'aviazione, è una stima che può essere a sua volta sottovalutata. Questo perché il settore militare è escluso dagli accordi internazionali sul clima come l'accordo di Parigi e quindi il suo impatto ambientale non viene incluso nei bilanci nazionali. E questa mancanza di trasparenza rende difficile una valutazione accurata dell'impatto reale. Al contrario, appunto, anche da un punto di vista occupazionale, infine, noi abbiamo fatto uno studio, ma ci sono anche altri studi, diciamo, l'impatto occupazionale delle spese, le spese appunto militari, l'impatto sulla crescita e sull'occupazione è largamente inferiore rispetto a un impatto appunto alla spesa per l'ambiente, che può generare molta più occupazione e molta più crescita. Infine vorrei dire ultime due cose relativamente appunto al Defense Readiness Omnibus e in generale appunto alle varie documentazioni, progetti, regolamento, direttiva da parte appunto dell'Unione Europea. La prima è la concezione del diritto, cioè una concezione del diritto che non è più una tutela dei più deboli, che altrimenti non si possono difendere, non è più una tutela dell'ambiente, non è più una tutela delle persone, della loro salute, ma diventa appunto un ostacolo, diventa un lacciolo che impedisce appunto all'industria della difesa di svilupparsi velocemente. La seconda cosa che emerge è la mancanza totale di qualsiasi riferimento ad attività di tipo diplomatico. Sia che si voglia portare avanti la deterrenza, sia che si voglia sviluppare delle relazioni internazionali che sono delle relazioni, la diplomazia, la comunicazione è estremamente importante e può portare a risultati estremamente efficaci sia dal punto di vista della sicurezza, diciamo, militare, che ovviamente anche di quella ambientale. L'assenza di questo strumento, che comunque sarebbe a disposizione, uno degli strumenti a disposizione dell'Unione Europea, è molto grave perché è come volersi limitare nelle possibilità appunto di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tanto più, come dicevo prima, che la stessa deterrenza funziona se sono soddisfatte una serie di condizioni e una di queste è proprio quella della comunicazione. Infine vorrei fare riferimento al laboratorio della riconversione, nazionale della riconversione, un laboratorio che cerca di trovare soluzioni economiche alternative in specifici contesti locali che riescano a tenere insieme più aspetti, che sono quelli del rispetto dell'ambiente, quello dello sviluppo e quello della pace. Questa senza, cercando appunto di non sacrificare alcuni territori più periferici, cercando di non sacrificare alcune categorie di persone, cioè di riuscire a ideare ma anche a realizzare un'idea di sviluppo che non preveda il concetto di sacrificio.
1: Ringraziamo Chiara Bonaiuti per il preziosissimo contributo che troverete sul sito www.radioblackout.org a partire dalle prossime ore.
0: Ed entra musica Gamba Tesa. Adesso non facciamo promesse che non siamo sicure di poter mantenere. Facciamo entro domani. come avete potuto notare dal mood che è cambiato, l'info è agli sgoccioli. Abbiamo sforato perché, ahi noi, questo mercoledì non ci sarà di seguito all'info anti-anti-succabile. Ci dispiace veramente tanto non riuscire a beccare e ad ascoltare Nina e Sisa. Ma sappiamo che durante la 3 giorni ci sarà un dibattito a tema anti-abilismo che sarà proprio curato dalla redazione di Anti-Anti. Quindi non solo libere frequenze, ma anche una 3 giorni, quella del Blackout Fest, ricca di musica, ricca di dibattiti per potersi incontrare. E soprattutto sostenere le libere frequenze.

0: proviamo a darvi anche qualche appuntamento della settimana, o meglio qualche appuntamento che ci sarà nei prossimi giorni. Un tuffo nel mito e nella stampa libera con parole, musica, teatro e carta stampata. Il progetto di Radio Carretta nasce dall'esigenza di ritrovarsi in strada e di creare una socialità lontana dalle logiche di consumo, ma che possa offrire spunti, idee e conoscenze. Quindi Radio Carretta la trovate proprio oggi dalle 17.30 alle 21 in piazza Bottesini. Lasciatevi stimolare dalla piccola distro che Radio Carretta porta con sé e soprattutto dai dibattiti e gli approfondimenti che porta direttamente dalla radio alla strada, per poi ritornare alla radio attraverso il sito, perché di Radio Carretta potete trovare anche i podcast caricati sul sito radioblackout.org.
1: E venerdì 22 maggio, Giardini Reali Torino lato Phoenix, Taz contro la guerra volume 2, lockdown energetico o blackout come occasione, da Nord Stream e Hormuz a Torino, con chi decide cosa resta acceso e chi può circolare. Dalle ore 18.30 discussione con Torino Diserta, Stefano Capello della CUB, Cibele Radio Blackout e alcuni ex no Green Pass da Roma. Dalle ore 21 musica durante tutta la giornata, bar, panini e distro. Vi leggiamo un po' di informazioni sulla giornata, da dove arriva l'energia che alimenta la macchina urbana e quale legame ha con la guerra. Negli anni 70 si è reso esplicito il nesso tra guerra e energia come ambito strategico del tecnocapitalismo. Dalla sicurezza energetica alle misure di austerità sociale, l'energia e la sua gestione entrano stabilmente nell'orizzonte della sicurezza nazionale e del controllo dei comportamenti. Si fa strada il concetto di lockdown energetico in una continuità inquietante con l'esperienza del lockdown pandemico. Vengono descritti scenari in cui l'energia non sarebbe più sufficiente a garantire la continuità della vita sociale, rendendo inevitabili, ma solo per qualcuno, razionamento, riduzione dei consumi, limitazione della mobilità. La scarsità non è uniforme, quale parte della società deve risparmiare energia e quale invece è autorizzata a divorarla senza limiti, ma soprattutto energia per produrre e consumare cosa, per quale società, per quale vita, per non farci trovare ancora una volta impreparati per iniziare a discutere di come organizzarci contro il prossimo lockdown. Taz contro la guerra, volume 2, 22 maggio ai Giardini Reali.
0: E la curiosità di chi ci ascolta ci porta a dirvi cosa stiamo ascoltando. In questo momento vi stiamo sparando gli Alien State e la canzone è Progress. Avremo tanti altri appuntamenti da darvi, ve ne diamo almeno, io ve ne do uno. Domenica 24 maggio non ci si riposa, se la repressione non dorme, le ribelli organizzano after sobillatori. Torniamo a prenderci una zolla di libertà, rendendo fertile col seme della lotta e l'idropompa dei balli il terreno arido di questa metropoli. Nessuna fotografia mostra la realtà, la crisi abitativa e le migliaia di famiglie senza casa, l'inquinamento atmosferico che ci costringe a vivere dentro una bolla di smog asfissiante, gli sgomberi dolci e silenziosi, la militarizzazione dei quartieri lontani dai turisti, le zone rosse, le persone senza fissa dimora lasciate morire al freddo, le fabbriche di morte e la sorveglianza disseminate nella città. le combattiamo e ne parliamo il 24 maggio. Non vi diremo dove, vi diremo solamente quando, dalle 12 a mezzanotte, per sapere dove si terrà questa TAZ, questo matinè flambè di domenica 24 maggio. Sintonizzatevi sulle libere frequenze di Radio Blackout e fate cisti al passaparola. In questa giornata matinè flambè troverete grigliata Bella Vita, quindi porta quello che vuoi e al fuoco ci pensiamo noi. Musichette da mezzogiorno alle 16:30 e poi live rap di RVA e 165 Riot per concludere dalle 18:30 live e DJ set dalla drum and bass alla techno by un botto di DJ. Non fasci, non molesti, non sbirri. E cambiano anche le sonorità di questo calendario radio che vi abbiamo provato a raccontare, e quindi vi lasciamo con Oaxaca, che ha accompagnato parte della nostra mattinata informativa e che, come detto ormai decine di volte questa mattina e come diremo altre decine se non centinaia di volte, farà parte del team artistico che delizierà il 12, il 13 e il 14 di giugno il Blackout Fest che si terrà a Manituana.
1: E allora noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione di mattinata oggi mercoledì 20 maggio.
0: E ci ritrovate qui, Peppe e Kate, mercoledì prossimo, ma trovate l'info tutte le mattine dalle 9 alle 11 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25 oppure anche in streaming.
1: E anche se noi ce ne andremo e lasceremo i microfoni, restate incollate e incollati alle libere frequenze di Radio Blackout.
0: Supportate e ascoltate le libere frequenze, bande libere. Vi lasciamo con quest'altro pezzo di Alien State, Tu Nessi Vertibai.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

everything that he felt.

0: buonasera, benvenuti alla domenica. Noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie di essere stati con noi, arrivederci.
1: Com'è arrivederci, scusa?
0: Buonasera, benvenuti alla domenica. Cosa?
1: Scusa, la puntata è breve, ma non tre secondi,
0: Abbiamo cambiato, forse non sei stato attento. Adesso è cambiato il palinsesto. Noi adesso andiamo, oggi è mercoledì. Abbiamo due puntate, una di 15 secondi e una di 5-10 minuti.
1: Quindi adesso fai quella
0: lunga venerdì. Quella di 15 l'abbiamo fatto, adesso proseguirei con quella nuova.
1: Va bene, vai.

più lo spiro dentro.

E se ve lo state chiedendo, siete sempre, siamo sempre in diretta della Pennichella. Questi sono i 105 250.

Ed eccoci di nuovo tornati alla Pennichella, ci siamo sempre stati almeno da mezzogiorno e mezza in poi. Io direi, visto che abbiamo ascoltato un remix, di andare a parlare di remix, soprattutto di remix fatti male, perché i potenti mezzi di Radio Blackout hanno messo le mani su un remix che probabilmente, anzi quasi sicuramente, non uscirà mai, di un artista statunitense indipendente che, se volete andare a vedere, stasera suona ad Amburgo, quindi iniziate a muovervi di casa che sarà un po' lunga la strada. Il remix che non uscirà mai del suo singolone 25 anni fa così. È veramente orrendo. Fatevi fare i remix da gente che li sa fare.

E arriva un messaggio sempre qua al 346-6673-263 che fa una richiesta musicale, e visto che la richiesta musicale è tra i brani in scaletta, verrà accontentata questa richiesta. Questa richiesta vuole una canzone di Lemmy o dei Motorhead. Direi che fa così. Buon ascolto e un saluto a Lemmy, che so che ci sta ascoltando.

Buon pomeriggio, sono le 14:34 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Stiamo ascoltando le cante da Düsseldorf in Germania.

E oggi ci prepariamo un'altra puntata di Radio Grizzly, in cui oltre ad ascoltare la musica punk riot delle nostre Riot Girls preferite, in particolare oggi è uscita una puntata particolarmente oi, vi avverto, parleremo, riprenderemo il discorso sul DDL sulla caccia, che è stato appunto passato una settimana fa. È entrato, diciamo, in teoricamente validazione, quindi già in efficacia sui termini sulla caccia qui in Italia. E parleremo in particolare, diciamo, dei discorsi che toccano di più il territorio qui in Piemonte, in particolare su lo stambecco, perché sono state fatte delle dichiarazioni importanti a riguardo. Intanto ci ascoltiamo questo disco Geben delle Cante, scriveteci al 346-667-3263 o fateci squilline allo 011-249-5669. Rimanete sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout.

E appunto, lo stambecco non potrà mai essere cacciato almeno all'interno del parco del Gran Paradiso. Lo dice chiaro e tondo il presidente Mauro D'Urbano, dopo che la specie che popola le montagne tra Piemonte e Valle d'Aosta rischia di essere messa in pericolo da un emendamento che a livello nazionale ne consentirebbe la caccia.

tutti contro il DDL che porta il nome di Lucio Malan, capogruppo meloniano al Senato, anche lui di origine piemontese. In Piemonte lo stambecco è una specie protetta da oltre 100 anni, esattamente da quando è nato il parco. Scomparso già nell'Ottocento, vittima della caccia indiscriminata, a salvarlo furono le riserve di caccia dei Savoia. Oggi su tutto l'arco alpino vivono circa 50.000 stambecchi, eppure tutti discendono da un piccolo nucleo di meno di 100 individui, sopravvissuti proprio dal massiccio del Parco Nazionale Gran Paradiso. Anche per questo, contro l'emendamento si scagliano i politici piemontesi e al loro fianco le associazioni ambientaliste italiane, che già si erano dette contrarie alla modifica di altri punti della regolamentazione della caccia.

così si scrive anche sul Corriere di Torino. Ricordiamo come di quello di cui avevamo parlato già la settimana scorsa, cioè di questo DDL sulla caccia che altererebbe insomma la normativa a riguardo da tanti punti di vista diversi, sia l'Unione Europea sia appunto varie associazioni animaliste, ambientaliste italiane e non, hanno scritto delle lettere al Presidente della Repubblica, in generale al governo, per cercare di insomma cambiare le normative che sono proposte in questo DDL, che appunto non solo allarga la stagione della caccia oltre i limiti che sono stati imposti fino adesso, ma in più introduce degli emendamenti sulle specie che possono essere cacciate, in particolare appunto lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione di città risultano tra le specie incluse, diciamo, tra le specie cacciabili sul suolo italiano adesso. Un'altra alterazione insomma che ha destato critiche è stata quella del fatto che, se per come è fatta adesso la normativa, un cacciatore fa insomma l'iter per avere l'autorizzazione a cacciare regione per regione, con questo DDL invece uno stesso cacciatore che ottiene magari la licenza di caccia in Valle d'Aosta può andare a cacciare in Sicilia. Intanto stiamo ascoltando l'album delle Cypher in the Snow, che si chiama Blow Away the Glitter Diamonds Stolen from the Crown, di questa, in realtà è un album registrato nel 97, che appunto si tratta di Dyke Queer Circus Punk con banjo elettronico, lapsteel, accordion e tromba.

Orso Bruno è stato ripreso da una fotocamera nascosta a Villa d'Ossola. È il primo caso documentato in Piemonte in arrivo dal Trentino. Pizzicato, con le dita nella marmellata, anzi con le zampe nel miele, o quasi.

un bello orso bruno adulto, un gigante che può raggiungere i 300 kg, immortalato dalla luce del flash di una fototrappola posizionata in dalla polizia provinciale dell'azienda agricola Valle Ossola a Villa d'Ossola. È così che l'orso ha fatto la sua prima apparizione in Piemonte.

Ma da dove arriva? E che cosa ci faceva lì? La storia è lunga e inizia nel 1999, più precisamente tra il 1999 e il 2002, quando il parco ad Amello Brenta, la provincia autonoma di Trento e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, con un finanziamento dell'Unione Europea, hanno prelevato 10 orsi nelle foreste slovene di Notranjiska, scusatemi per la pronuncia, e Kočevsko, dove ne vivono più di 560. Gli orsi bruni un tempo vivevano su tutto l'arco alpino, ma l'azione dell'uomo è stata tanto dura nei loro confronti che all'inizio degli anni 90 ne erano rimasti solo più due o tre, sospesi sulle Dolomiti del Brenta, impossibile una ripresa naturale della popolazione in quelle condizioni. Così sono sbarcati in Trentino Masun, Kirka, Danica, Jole, Irma, Jurka, Vida, Gasper, Brenta e Maya. 4 maschi e 6 femmine su un'arca di salvataggio chiamata Life Ursus.

nulla era stato lasciato al caso in quel progetto di reintroduzione. L'ente parco scrive che la fase preparatoria aveva previsto anche un sondaggio di opinione affidato all'istituto Doxa di Milano, che aveva coinvolto più di 1500 abitanti dell'area. I risultati sono stati sorprendenti. Più del 70% aveva dichiarato di essere a favore del rilascio di orsi nell'area, percentuale che saliva fino all'80% se fossero state adottate misure di prevenzione dei danni e di gestione delle situazioni di emergenza. A quasi 20 anni da quel giorno si può dire che il progetto è perfettamente riuscito. Gli orsi hanno avuto le loro storie, i loro cuccioli. Oggi sono più di 60 e pochi avrebbero scommesso che uno di quegli orsi ci sarebbe mai arrivato fino in Piemonte.

l'orso è onnivoro, mamma soprattutto i vegetali, frutti, mele, pere e frutti di bosco, ma anche fagiole e poi bulbi, radici, piante verdi, ma anche funghi. E prima di andare in letargo è preso da iperfagia, così passa la maggior parte del tempo a mangiare. Preda raramente animali più grandi, ma non riesce a resistere alle carogne. A volte si scontra anche con altri predatori. Può infatti tranquillamente competere con i lupi, per esempio. Li scaccia da solo dalle prede che questi hanno ucciso e, forte della sua dimensione, non rischia di essere predato a sua volta.

Se fino a qualche anno fa gli avvistamenti erano sporadici, adesso sono più frequenti. Abbiamo almeno un branco al confine con la Valsesia e le valli Strona e Anzasca, dove viene monitorato sia da noi del parco che dalla provincia e dai carabinieri forestali nell'ambito del progetto Wolf Alps. Anche questo è un LIFE sostenuto dall'Unione Europea.

Nei parchi gestiti dall'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, per il momento è stata accertata la presenza di almeno un animale nel solo parco dell'Alta Valle Antrona, ma dal momento che c'è un certo via vai intorno a Devero e nelle valli vicine e singoli lupi sono stati campionati con le fototrappole, ci aspettiamo che arrivino a breve anche qui. L'orso è un animale selvatico, ha paura dell'uomo, l'evento di incontrarlo è raro, se può fugge lontano. E non solo ha, ma soprattutto deve avere paura dell'uomo, deve sapere che l'uomo è pericoloso. Permettendogli di accostarsi, offrendogli o lasciando in giro del cibo, facciamo solo il suo male. Quell'orso diventerà confidente e prima o poi si avvicinerà troppo all'uomo, finendo poi per tutta risposta in un recinto o peggio ancora ucciso. Se sostituiamo la parola orso con la parola lupo, la storia non cambia. Animali diversi sono uniti dalla stessa sorte.

Leggiamo: nella tradizione orale alpina sono molte le leggende sullo stambecco, nate nei paesi innevati e tramandate con sfumature diverse. Non è certo difficile rimanere affascinati da queste maestose capre delle vette, né tantomeno ammantarle di fascino e leggende. Mi ritrovo anche io affascinato a osservare i maschi che avanzano nella neve primaverile per raggiungere il sottobosco dell'Ariceto. Alla base dei tronchi e nei versanti più protetti, gli stambecchi trovano i ciuffi di graminacee scoperte e teneri germogli verdi appena spuntati.

Questi animali sono pascolatori selettivi, ossia scelgono con cura i vegetali di cui nutrirsi, preferendo le parti più nutrienti e gustose delle piante, mirando a ottimizzare l'apporto energetico attraverso la selezione. Ogni anno, dalla metà di aprile, i prati a fondovalle di Valle Orco si popolano di gruppi di maschi che scendono attratti dai pascoli e che tornano a rinverdirsi dopo l'inverno. In primavera e in estate la loro dieta è prevalentemente a base di erba fresca, di germogli strappati dai rami bassi di larice e di qualche arbusto. Un maschio adulto si dirige verso le conifere. Nella lenta traversata sulla neve penzolano dai fianchi e dal collo lunghi ciuffi di pelo lanoso, frutto del cambio di un mantello invernale, che fanno sembrare questo individuo arruffato.

Nell'immaginario comune, lo stambecco è il signore delle rupi alpine. Potente, agile, capace di muoversi tra precipizi e pareti con maestria. Ma dietro quella forza antica si nasconde anche una fragilità invisibile. La genetica racconta infatti una specie sopravvissuta per poco all'estinzione e ancora oggi sorprendentemente vulnerabile.

Oggi su tutto l'arco alpino vivono circa 50.000 stambecchi, eppure tutti discendono da un piccolo nucleo di meno di 100 individui, sopravvissuti alla fine dell'Ottocento, ultimi superstiti di una specie quasi sterminata dalla caccia, favorita dall'avvento delle armi da fuoco. Il cambiamento climatico sta però alterando i ritmi dell'alta montagna, con effetti anche sullo stambecco alpino. Gli inverni più miti e la minore presenza di neve anticipano la crescita della vegetazione, creando uno sfasamento con il periodo dei parti. Quando le femmine allattano, i pascoli non sono più nel loro momento migliore. Ne risultano capretti più deboli e una sopravvivenza in calo.

questo appunto, giusto per leggere qualche contributo, se la settimana scorsa avevamo parlato soprattutto insomma di quello che cambiava a livello legislativo, del dilagare del bracconaggio in Italia, in particolare in Piemonte, e della situazione appunto degli orsi anche in Giappone, che ne sono stati uccisi 14.000 nel giro di un anno. Questa settimana appunto volevo soffermarmi di più su quali sono le specie che sono realmente interessate appunto da questo tipo di violenza e questo tipo appunto di sopruso sui corpi degli animali, che sono in particolare ovviamente gli orsi e i lupi, che sono le maggiori vittime di bracconaggio da sempre. Adesso stanno venendo avvelenati e sterminati nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, e l'orso, che ovviamente essendo no imponente e particolarmente, non lo so, anarchico e simpatico, è sempre soggetto insomma alla peggiore repressione dello Stato.

appunto la normalizzazione della violenza contro questi animali che vengono in qualche modo connotati come pericolosi anticipa e prepara appunto all'aumento di una violenza invece generalizzata, no, nel confronto della popolazione animale non umana in generale, quindi anche di quelle specie che come l'orso e come il lupo sono state reintrodotte e magari sono erbivore, quindi risultano meno minacciose come gli stambecchi, ma che in realtà sono estremamente fragili perché non sono minacciate solo dall'uomo ma anche dal cambiamento del clima. Intanto stiamo ascoltando Resilienza della Ela Sepeló, queer punk messicano da Mexico City. Potete scriverci se avete appunto qualcosa da comunicare, dire, oppure per un servizio cisti di Viaggiare Informati potete scriverci al 346-667-3263. Vi lascio ascoltare l'Ela Sepeló, rimanete sintonizzate sintonizzato sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Ci spostiamo da Ciudad del Messico e da Ella se pelò, la versione registrata su cassetta non negli anni 90 ma nel 2022 da Discos Machete.

ci siamo ufficialmente svegliate, svegliati, svegliato dalla pennichella. E sulle note di Ghetto Oi vi racconto un po' che eventi ci sono questa settimana a Torino e potete poi integrare andando su gancio.cisti.org per l'azienda, sia vabbè l'azienda, l'agenda del, insomma, degli eventi qui sul territorio torinese piemontese.

Già oggi ce n'è per tutti, perché c'è l'apertura del centro di documentazione Porfido in via Tarino, in Vanchiglia, dalle 16 alle 19.30. Più tardi, se volete partecipare alla insomma registrazione live di Radio Carretta Carretta, Radio per la Strada, oggi pomeriggio dalle 17.30 alle 21 li troverete in piazza Bottesini.

E oggi è anche il compleanno dell'Assemblea Transfemminista Terrona Non Mista, e sempre dalle 18 alle 22 in questo caso al Giardino Peppino Impastato di Largo Sempione ci sarà la Madonna della Divina Provvidenza Terrona in processione. Porta le tue ame, il tuo bicchiere e lascia le can a casa. Scorri il post per saperne di più sul percorso e accessibilità. Noi ti aspettiamo in tutta la nostra sfrontata terronaggine. Domani invece ci sarà Ripigliati Coglion a Il Paso Occupato, giovedì 21 maggio dalle 17.30 alle 21. Aperitivo vegano, benefit sala propria autogestita. No maci, no fasci, no presa male, porta il bau.

E se volete rimanere, ha il paso occupato domani alle 21 per la rassegna del giovedì 1-3-1-2, proiezione del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

Mentre invece qui in Radio Blackout, la Blackout House in Via Cecchi 21, ci sarà l'evento Non sono depresso, sono in sciopero, questioni di reddito e autogestione dalle 18 alle 23.

questo weekend invece ci aspettano ben, ci saranno ben due taz sul territorio torinese. La prima intitolata Taz contro la terra, contro la terra, contro la guerra, volume 2, lockdown energetico o blackout come occasione. Venerdì 22 maggio alle 17 alle 2 di notte ai Giardini Reali di Torino, lato Phoenix, quindi lato via Rossini. Benefit, lotta contro la guerra e operazione Ipogeo. Tagliamo la corrente alle reti della guerra, organizziamoci in strada.

la scarsità non è uniforme, quale parte della società deve risparmiare energia e quale invece è autorizzata a divorarla senza limiti, ma soprattutto energia per produrre e consumare cosa, per quale società, per quale vita, per non farci trovare ancora una volta impreparati per iniziare a discutere di come organizzarci contro il prossimo lockdown, per riattivare il rimosso di quella guerra contro la popolazione chiamata Green Pass, come l'anno scorso, più dell'anno scorso, Taz contro la guerra volume 2. Dalle 17 Panini Bar Distro e laboratorio di produzione di colla per attacchinaggio stampe contro la guerra con graphic attack, porta pennellessa e secchiello. Alle 18:30 discussione aperta. Dalle 21 musica live, a seguire DJ set, non fartela raccontare. Intanto noi ci spostiamo, abbandoniamo la Pennsylvania per andarcene invece a la Silesian Voivodeship in Polonia per ascoltare le Chimis, questo è il loro album Lo Zi Z Betonu.

Invece, domenica 24 maggio, dalle 12 a mezzanotte, ci sarà Matinée Flambée. Grigliata Bella Vita, porta quello che vuoi, al fuoco ci pensiamo noi. 12, 16 e 30, musichette e ballerine, scialla a cura di DSC and Friends. Dalle 16 e 30, live rap, RVA 165 Riot. Dalle 18 e 30, live DJ set from drum and bass to techno by un botto di DJs. Durante il pomeriggio ci sarà un workshop DIY di costruzione di casse, performance, una performance teatrale di autodifesa legale. Ci sarà l'RDR, ci sarà la distro, ci sarà benefit bar per i collettivi. Vi porto un bicchiere da casa, no fasci, no molassi, no sbirri. E Mosottazzo, volume 4.

nel comunicato leggiamo: torniamo a prenderci una zona di libertà rendendo fertile col seme della lotta e l'idropompa dei balli il terreno arido di questa metropoli. Torino quest'anno sceglie un city brand silenzioso in pieno stile milanese, fatto di sole immagini che racconterebbero, senza il bisogno di utilizzare le parole, le bellezze di questa città. Immagini cartolina con protagonisti fantomatici VIP torinesi che mostrano la bella faccia dei documenti, dei grandi eventi e chissà quale altro cool happening utile a mettere una patina dorata su questa sacca di disagio formato città.

Nessuna fotografia mostra la realtà, la crisi abitativa e le migliaia di famiglie senza casa, l'inquinamento atmosferico che ci costringe a vivere dentro una bolla di smog asfissiante, gli sgomberi dolci e silenziosi, la militarizzazione dei quartieri lontani dai turisti, le zone rosse, le persone senza fissa dimora, lasciate morire al freddo sotto i portici, le fabbriche di morte e sorveglianza disseminate nella città.

0: I governi d'Italia ed Europa drenano il consenso tra le fasce più ammuffite e zombificate dell'elettorato, con repressione del dissenso derive autoritarie e sorveglianza tech, dandogli in pasto nuovi patti razzisti internazionali che limitano o vietano la libera circolazione dei corpi. E se per quest'ultimi le frontiere sono sempre più serrate, non si può dire lo stesso per le leggi repressive che invece viaggiano libere da un paese all'altro dell'Europa e appaiono sempre più uniformi, in una sorta di copia e incolla compulsivo. L'accanimento nei confronti dei free party ne è un chiaro esempio, dall'Italia con la legge 633 bis CP alla Francia con il PPL numero 1133 fino alla brutale violenza poliziesca ed economica spagnola che ha colpito crew e partecipanti al Big Fucking Party di Capodanno. A tutto questo rispondiamo incazzose e gioiose, continuando ad organizzarci nell'informalità, a creare dal basso spazi e momenti di connessione, scambio di arte, di saperi, di pratiche, a riappropriarci di ciò che continuano a toglierci, tra annientamento dello spazio e monetizzazione totale del tempo e che ci viene negato, muovendoci sul terreno della conflittualità perché unico luogo possibile e necessario.
1: Jednakże gdy cię tu to nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam.
0: Con legge e decretucoli ci vorreste mansueti e obbedienti. Delle vostre carte faremo castelli, pronte con un fiammifero in mano. Muso a taz, balleremo sulle vostre macerie. Drizzate le orecchie e sintonizzatele su Radio Blackout per sapere dove andare. Ci sia anche al passaparola. Quindi domenica 24 maggio dalle 12 a mezzanotte abbiamo due TAZ questo weekend. Mi sembra il caso di ricordare che appunto il fatto di essere numerose e numerosi nel momento di inizio è una pratica di sicurezza che appunto ci permette di essere numerosi e in qualche modo di lasciare che le persone che magari stanno gestendo degli aspetti più logistici, ma che comunque siamo tutti, no, partecipanti quando andiamo insieme a una TAZ, abbiano meno rischi di ripercussioni appunto personalizzate e individualizzate. Quindi mi raccomando, numerose e numerosi all'inizio di queste TAZ. Gli orari sono venerdì alle 17 ai Giardini Reali di Torino lato Phoenix e domenica 24 maggio alle 12 per il luogo, chissà, rimanete sintonizzate su Radio Blackout.

e questa era Niepe Noshk delle Himis dall'album Luzi Zbetonu del 1995, e così si chiude la nostra rassegna OI di oggi con la Polonia. Sono le 15.30, rimanete sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci sentiremo per una nuova puntata di Radio Grizzly settimana prossima, sempre il mercoledì alle 14.30.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

0: abbiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Spot. Spot.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Spot.
5: Spot.
3: Spot.
5: Spot.
3: Spot.
5: Spot.
6: Spot. Spot.
2: Spot.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.

0: E allora inizia un pomeriggio di dirette qui sui 105-250 Radio Blackout e come al solito il mercoledì pomeriggio in compagnia di Spot, la trasmissione dello sport popolare. E oggi nella turnazione delle magiche realtà di Sport Popolare Torinesi siete in compagnia del Paco Rigore e in particolare di Euge
1: e Ross Emiliani.
0: Eh sì, oggi grande giornata in cui il nostro magico portiere, ma non solo, ci presenterà vi presenteremo quello che saranno i festeggiamenti della nostra squadra, ormai 30 anni sui campi di Barriera e non solo, ma di tutta la città, tutti quelli più polverosi e
1: dissestati.
0: Direi proprio più di sì. Un attimo il microfono che frizza, ma ce la faremo. E niente, quindi oggi trasmissione a cura del Paco, ma come al solito vi ricordiamo i numeri per stare in contatto con noi e poterci scrivere tutto quello che volete, pensate, critiche, commenti, cisti e tutto quanto. E quindi scrivete con WhatsApp, Telegram, Signal, messaggi al 346-66-73-263 e invece per chiamate in diretta allo 011-2495-669 e poi c'è anche il nostro sito internet
1: www.radioblackout.org
0: dove potete recuperare tutto, anche i podcast anche di questa trasmissione e di tutte le altre. E vi segnalo anche il canale Telegram dove invece potete recuperare i podcast dell'info. Ma adesso mettiamo una traccia e iniziamo a metterci comodi per questo pomeriggio insieme.

E allora iniziamo ad entrare un po' in questo pomeriggio qui sulle libere frequenze di Radio Blackout e così siete in compagnia della nostra squadra che, come abbiamo detto, festeggia questo fine settimana 30 anni. Per cui un po' del menu della puntata di oggi andremo a farci raccontare un po' di che cosa sono stati questi 30 anni, come è nata questa realtà di Sport Popolare e come è andata avanti, come si sta trasformando, ma anche come si sta trasformando il quartiere dove ormai a casa da decenni, che è Barriera di Milano, e la nostra squadra racconta anche queste trasformazioni e poi invece andremo anche a farci raccontare un po' di un'iniziativa che stiamo supportando un po' in tutte le realtà di Sport Popolare qua torinesi, un'iniziativa che ci parla di solidarietà internazionale e in particolare verso la Palestina. Come realtà torinesi non possiamo stare zitti e dobbiamo assolutamente portare avanti tutta la solidarietà possibile contro il genocidio e cercando anche di supportare quelli che sono i nostri fratelli e sorelle in giro per il mondo, che portano avanti anche lì dello sport che parla di lotta all'oppressione, lotta all'occupazione. E intanto ci mettiamo un tappetino musicale che adesso poi pian piano vi andremo un po' a raccontare il perché di queste scelte musicali di oggi.

0: Yesaya.
1: Eh sì, eh sì, avete appena sentito un pezzo di uno... Di chi?
0: Beh, qualcuno di voi l'avrà riconosciuto, è un rapper, se possiamo chiamarlo così, sicuramente conosciuto nella scena militante e sportiva. Il suo nome è Mauras ed è uno dei tanti artisti che sarà ospite della festa dei 30 anni del Paco Rigore, il 24, domenica questa, da Ost Barriera.
1: Eh sì, saranno con noi tanti amici che in questi anni con cui abbiamo, diciamo, condiviso campi, trasferte e momenti insieme, credendo nello sport popolare e credendo in uno sport diverso che ci tiene in campo con una socialità che vuole rompere un po' delle barriere quotidiane della nostra società, ma anche le barriere che ci sono nello sport, quello di tutti i giorni, che ci propinano nelle pagine patinate, e quindi così un po' di persone verranno a trovarci, e in particolare ci sarà, come hai già detto tu, Mauras che
0: presenterà il suo album appena uscito a gennaio 2026, No Time No Cash, quindi uno dei suoi, diciamo, primi, non proprio primi concerti, ma ci darà questa possibilità di ascoltare No Time No Cash dal vivo, un album molto bello che consiglio a tutte e tutti, dove ci sono anche dei bei featuring anche nel campo del reggae come Lion D, Awa Fale e tanti altri. E quindi perché non andarci ad ascoltare subito il brano che dà il titolo all'album, Mauras, No Time No Cash.

0: E così avete una piccola preview della festa che ci sarà domenica, in cui potrete venire a conoscerci. Per chi non ci conosce ancora, ma chi ormai non ci conosce in 30 anni di pedate e calcioni dati in giro per la città, la provincia e non solo. Andiamo ancora a sentirci un Mauras di.
1: Mauras non del nuovo album, ma comunque niente di personale. Va bene così, anche un pezzo un po' più vecchio.

0: Mani stringono altre mani, accendono scintille. Niente resa, solo rabbia dentro le pupille. C'è da prendere ste leggi e poi riconvertirle. Siamo voci che rimbomba, non puoi sentirle.
1: Yes.
2: Le parole sulla sabbia.
1: E siamo ancora qui sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout Spot in compagnia di Euge Rass Emiliani dal Paco Rigore.
3: Eh sì, grande pomeriggio così di presentazione, anche un po' di dai già festeggiamenti. Noi siamo qua già festeggianti con le birrette fresche ad accompagnarci in questo pomeriggio.
1: E non
3: così
1: solo, c'è anche la tequila messicana portata dal grande Claudio Giunta, che ascolterete live il 24 insieme a Marsilia Explosion dopo il suo tour jazz.
3: Vedi come tutto torna in questa puntata. Io ho un microfono che ogni tanto mi abbandona, ma non importa, non è così fondamentale, dico un sacco di cazzate, però invece vi vogliamo intanto raccontare, mentre aspettiamo delle dirette che arriveranno a breve, che ci racconteranno non solo quello che succederà il prossimo weekend, ma anche quello che è successo nell'ultimo weekend, perché non vogliamo spoilerare niente, ma
1: anche perché noi non c'eravamo. Quanto infortunati, non possiamo spoilerarvi noi direttamente.
3: Assolutamente no, ma ce lo faremo raccontare da un protagonista vero e presente, ma non aggiungiamo altro. Però invece vi spoileriamo cosa succederà domenica.
1: Allora, il programma di domenica 24 maggio presso Host Barriera e anche nell'ambito della festa dei vicini del quartiere di Barriera di Milano abbiamo la grande festa del Paco Rigore, con attività in strada dalle 11:19, tornei di biliardino, di ping pong, di scopone, di carte, tutto quanto. E poi ci sarà una mostra con le foto dei 30 anni del Paco Rigore, i consueti premi, tornei anche di scopone, di bocce, tutto accompagnato ovviamente da birra fresca e panini forniti da Host. Come DJ set avremo ben 6 DJ: G-Style, Lobo, MMM, DJ Sacco, Out of Madoc Crew, storica crew reggae di Torino, Lobu, Lore. Invece come live music abbiamo prodotti locali: Mauras, Egin, Nielud, Rass Emiliani da Marsili Explosion, il tutto, come abbiamo detto, dalle 11 del mattino alle 11 della sera, quindi 12 ore piene di emozioni calcistiche. E quindi niente, direi di andarci ad ascoltare un pezzo di uno degli artisti, Egin, con Non toccate la mia terra. Lego di Tune.

0: Yes, questa era la pacchianca di Egin, dal Varzeller al rock, dello ska al popolare, del reggae al combat, con un occhio sempre attento alla musica e alla cultura basca. Egin fare agire in Euskara. Credono che la loro musica possa essere un tramite di comunicazione sincera e non filtrata. Il risultato è una pacchianca riflessiva, poetica e trascinante. La scelta delle liriche è fonte di ampio respiro multiculturale, con lingue che si incontrano in un gioco in cui suoni e parole sono portatori di messaggi sociali e interculturali. Yes, a noi ci piacciono comunque questi artisti che spingono per una terra libera dal business capitalista, da Babylon System, un po' come il Paco Rigore e le altre realtà del Regaldi cercano di difendere appunto uno sport sano, inclusivo e, se vogliamo, rivoluzionario in questo caso.
1: Eh sì, sì, intanto ci arrivano anche dei messaggi, allenarsi ai monti e al mare. Eh sì, assolutamente, qua si parlava di molti, di monti, di molti, mamma mia, sto già accavallando le lettere. Intanto ci siamo, non spoileriamo ancora niente sui prossimi artisti, ma forse sì, iniziamo, ne mandiamo intanto un altro mentre aspettiamo questa corrispondenza ritardataria.
0: Una corrispondenza tanto attesa, questo è il piatto forte della trasmissione di oggi, è questa tanto attesa conferenza stampa, diciamo, da parte di uno dei protagonisti della partita.
1: Intanto ci puoi raccontare un aneddoto che parla del prossimo artista che sentiremo e che sentirete domenica.
0: Assolutamente, sì, un aneddoto divertente, ma un po'
1: un po' così. Dolce amaro.
0: Uno dei cantautori che si esibiranno domenica è il noto Giorgio Nielud, e con la sua celeberrima ormai almeno nel nostro ambito Campi di Provincia. E l'aneddoto è questo: prima della partita contro l'Ecuador, che dovevamo giocare in un momento cruciale della stagione in cui si dovevano conquistare i 3 punti per rimanere in vetta, per caricarmi prima della partita, ho sentito questo brano più volte. Al 20° minuto mi hanno spaccato il malleolo peroneale, e quindi diciamo che il mio rapporto con questa canzone è un po' cambiato, però comunque è molto bella. E quindi Giorgio Nielud
1: è proprio un aneddoto che racconta, che prende perfettamente il titolo, sì, di questa canzone, e che si chiama
0: Campi di Provincia.
2: Nel fine settimana

0: sulla terra. E allora, mentre va avanti, sfumiamo considerazioni a caldo di sempre di Giorgio Nielud, che potrete sentire alla nostra festa. Finiamo poi come che ci porta vicino alla diretta che abbiamo qua pronta e calda che ci aspetta.
1: Sì, sì, sì. E quindi per concludere la storia di quella partita in cui sui campi di provincia mi ruppi un malleolo.
0: Non si perde mai, ma ogni tanto una caviglia.
1: Nei campi di provincia nel calcio popolare succede quindi molto spesso che l'attaccante vada in porta. E potrebbero succedere cose tragiche, ma in quel caso la bravura e la cazzimma ha voluto che vincessimo quella partita 3-0 e lanciassi il pacco rigore verso la vittoria del secondo campionato e quindi il quarto di finale che vi racconterà uno degli assoluti protagonisti.
0: Eh sì, perché proprio in queste settimane, dopo aver vinto il campionato torinese della WISP, ci siamo lanciati nei quarti di finale provinciali con una prima partita che è finita con una trasferta nella lontanissima ULCS 3-1.
1: Tempestosa ULCS.
0: Tempestosa?
1: Sì, freddo, neve.
0: È proprio il classico, si fa così, si va in montagna a condizioni estreme, sconfitta 3-1, immeritatissima, dicono i presenti, io non posso dire, ma poi questo sabato c'è stato il ritorno e chi meglio di chi era sul campo può raccontarci cosa è successo, farci un racconto, una cronaca di tutto quanto. Con una voce, diciamo, che riconoscerete perfettamente voi ascoltatrici, ascoltatori di Radio Blackout. Pronto, ci senti?
2: Pronto, ciao a tutti, ciao.
0: E allora, com'è andata questa?
2: Dovevo fare

0: con la rabbia dei caselli autostradali, sia un po' giocare ad altitudini elevate che sembrava di stare in Bolivia. Insomma, la partita d'andata è finita male, 3-1 per Lux, meritato forse perché diciamo un po' abbiamo tenuto il pallino del gioco, sai, si vince quando la palla entra in rete e a noi non ci è andata bene. Quindi all'andata 3-1 per Lux, quindi c'erano tante aspettative per il ritorno, c'eravamo il dente avvelenato, eravamo pronti per la ribalta, per ribaltarla, e l'abbiamo fatto. Naturalmente, per chi non lo sapesse, il Regaldi, che è il campo della Paco ma di tante altre squadre, è un campo abbastanza stretto, è un campo dove non privilegia il bel gioco, diciamo, data la sua conformazione molto, che sembra quasi, non so,
1: un'aiuola di
0: un'aiuola di dopo che c'è passato un esercito di cavalli, ecco, direi così. E vabbè, e quindi la partita è stata molto equilibrata fin il primo tempo, se non sbaglio è finito 0-0, 1-0. Comunque poi attraverso una carambolata da calcio da fermo siamo riusciti a sbloccarla, e da lì abbiamo rotto la diga, e un gol dopo l'altro siamo imposti sul 3-0. Quindi diciamo la partita era quasi portata a casa, perché appunto avevamo un vantaggio rispetto all'altra squadra, che però ha iniziato ad attaccare di brutto, abbiamo rischiato in qualche occasione, insomma partita apertissimo fino all'ultimo secondo, quando con nel più classico dei contropiedi all'ultimo minuto abbiamo siglato il 4-0, quindi vittoria schiacciante, e siamo arrivati così alle semifinali tra le prime quattro delle squadre provinciali della WISP, che radunano appunto sia la provincia, sia Torino che la Val di Susa.
2: Per il secondo anno consecutivo.
0: L'anno scorso siamo usciti in semifinale contro la squadra che poi ha vinto, sono fortissimi, gli Steaua Torino, squadra diciamo la nostra Romania, veramente molto molto forti, però anche quest'anno loro hanno rivinto il campionato appunto della zona della Val di Susa, quindi sono lì, sono quelli da battere. Oh, io sinceramente in semifinale non so se abbiamo quest'anno, ma non penso loro perché il campo è diverso.
2: No, comunque, no, c'è il diaspora.
1: Sì, ci sarà
0: il diaspora.
1: Diaspora, e tra l'altro dopo vi diamo anche l'appuntamento per poterci venire a sostenere direttamente sui campi. Sono contento di sentirti ancora con il fiatone da sabato, da quello che mi sembra di sentire. Ancora non hai tirato il fiato, e invece ti volevo chiedere qualcosa su la com'era, diciamo, questa curva ormai, certo, esordiente, curva marciapiede
0: popolare, diciamo così. La Paco di rigore è 30 anni che esiste, festeggeremo il compleanno e non se l'è mai cagata di striscio nessuno. La tifoseria di solito è legata a 2-3 persone, invece nelle partite importanti fa molto piacere vedere che nel nostro campo, senza erba e senza tribuna, si affolla la gente sul marciapiede in una zona dimenticata da Dio. Ricordiamo che proprio dietro il campo c'è il Palazzo delle Poste abbandonate, e anche una serie di fabbriche in cui io mi ricordo solo che ci sono state delle tazze dell'occupazione momentanea, quindi non sono molto vissute. In quella landa desolata, che è un parcheggio dove si vanno a allenare le scuole guida, si raduna un bel po' di gente, striscioni anche solidarietà con la Palestina, tamburi, una marea di birre e un modo per stare insieme che oltretutto molto eterogeneo, perché ci sono famiglie, ci sono bambini, c'è gente di ogni parte del mondo e di ogni quartiere, e quindi dai, è un modo ottimo per stare insieme contro il calcio moderno che vuole i biglietti, le telecamere, la kisscam, le fighe fatte con l'intelligenza artificiale sugli spalti. Insomma, niente di tutto questo, non c'è tessere, non ci sono soldi da dare, visto che il nostro campo si autogestisce e siamo noi a fare più o meno tutto quanto, la piccola manutenzione, quindi passare un pomeriggio per non tanto per vedere quattro scarpazzoni che giocano che corrono dietro pallone, ma che ci mettono tutta la passione del mondo, quantomeno per vivere, insomma. Insomma, la periferia nella sua maniera, secondo me, più genuina e più popolare.
1: Eh sì, proprio così, il calcio popolare è da vivere, non da farselo raccontare, e quindi esatto. Tutti e tutte invitati a venirci a trovare, a vedere anche chi vi sta parlando.

0: Così e mi posso dire che mi è stato così raccontato un gol quasi eroico, e quindi venite.
1: Non l'ho detto per non.
0: Lo sappiamo, sei un modesto, sei un modesto.
2: Bello, aspettavi la domanda.
1: Forse è il gol più bello dei prossimi mondiali.
0: Perfetto, perfetto. Già ci sono Trump e Infantino che piangono per non averti lì con loro, che si saresti stato sicuramente nella selezione della nazionale di barriera, quantomeno.
1: Sicuramente avremmo fatto meglio nella nazionale italiana.
0: Su questo ci vuole veramente poco.
2: Forse secondo me noi avremmo giocato più insieme alla Bosnia, considerando il campo in cui è stato giocato, che era più, ricordava più i Regaldi che...
1: Infatti, va bene. Comunque è sempre meglio giocare così tra le nostre squadre che permettere a una squadra come Israele di avere una legittimità. Comunque, è che questa secondo me è la grande vergogna del calcio italiano, che come al solito ha deciso di non prendere posizione, e questa roba che lo sport, soprattutto ad alti livelli, non debba essere così democratico, non si deve infangare con la politica, è una schifezza, visto che è marcio fino al collo, e la legittimazione della squadra di Israele è stata veramente ancora un forse la parte più oltraggiosa di questa di questi gironi di questo campionato mondiale, insomma.
0: Assolutamente sì, come non essere d'accordo con questo, e assolutamente sottoscriviamo tutto quanto. E...
1: Va bene, io invece vi devo salutare, perché invece in Piazza Bottesini è partito Radio Carretta, anche questo è un invito per chi vuole passare, rimaniamo in strada, rimaniamo in piazza, facciamo vivere gli spazi ancora liberi, ancora pubblici. Un saluto a tutte e tutti, forza Paco, sempre.
0: Forza Paco, yes. Ciao.
1: Ciao.
0: Eh sì, grazie per questa diretta. Rilanciamo anche da qua evento di Radio Carretta Carretta in Piazza Bottesini a partire da adesso. Potete trovare l'evento su Cisti, gancio.cisti. Non mi ricordo, org direi, ma e comunque trovate tutto gli appuntamenti, magari ve lo ridiamo. Andate a supportare le realtà che si muovono in quartiere e animano le zone della città. Intanto, prima del prossimo intervento, andiamo con la presentazione di un altro gruppo. E quindi chi ci ascoltiamo adesso?
3: Ci ascoltiamo i prodotti locali. Superficie.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta dopo la prima diretta che ci ha raccontato com'è andata questo quarto di finale tesissimo, che ci ha visto vincere così con questa grande remontada, perfetto proprio per festeggiare i nostri 30 anni, che 30 anni sui campi di Torino. E proprio per questo, così oggi voce speciale che non si fa vedere spesso, forse ti sei fatto vedere la primissima trasmissione che abbiamo fatto anni fa, e che ci racconterà un po' come sono andati questi brevissimi e velocissimi 30 anni di Paco Rigore, un po' come è nata, da dove nasce, come nasce, con che spirito, come si è evoluta in questi anni. Michi, il microfono è tuo.
1: Eccomi, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ho il fiatone come Keivan, perché volevo venire di persona, vista la puntata speciale, e anche perché non mi invitano mai, perché sanno che io parlo tanto, mi tolgono sempre la parola e quindi temono i miei tempi lunghi, che non sono, diciamo, coincidenti con quelli radiofonici. Sì, sì, sentite, sì. Allora, la domanda di oggi è come siamo nati, e cercare di farla breve sarà complicato. Comunque, Paco Rigore, lo sapete in molti, è l'anagramma di Reggio Parco, quindi un gruppo di ragazzi, si parla del 96, un anno particolare, un gruppo di ragazzi, Reggio Parco, Barriera di Milano, Torino Nord, che voleva autogestirsi la propria pratica sportiva. C'erano già alcune esperienze a spot di un'occupazione di una scuola, di una palestra, eventi in piazza Falchera, c'era un'associazione che si muoveva su quello, però è nata così. È nata così, è andata avanti, si è conformata rispetto alle persone, alle soggettività che si sono avvicinate. Quindi la base è autogestire la propria pratica sportiva. Sono passati, io all'epoca ero un ragazzino che non faceva nulla se non giocare. I più vecchi si, diciamo, occupavano della parte operativa. Adesso l'abbiamo visto noi, lo sanno tutte le realtà di sport popolare che sono cambiate, le altre realtà anche rispetto ad altri sport. Sport popolare vuol dire fare tutto, giocare, organizzare, dirigere, e la parte, diciamo, sociale e organizzativa e sportiva. E in quegli anni lì, Barriera, c'era probabilmente questa esigenza di autogestirsi in alcuni gruppi, ma non c'era problema di spazi. Se adesso la storia del Paco è veramente troppo lunga, però con un occhio, diciamo, un testimone che ha visto i cambiamenti, posso vedere come Barriera sia cambiata, e anche il Paco è cambiato con le persone, perché mi ricordo anni 90-2000 la squadra era fatta, avendo comunque poi campi in Barriera, il vecchio Mercadante poi privatizzato, e gente anche del quartiere, del posto, che con quell'idea voleva portare avanti quel progetto di sport, e avevamo un sacco di soci, amici, atleti provenienti dal Nord Africa, ma tanti anche dall'Albania, soprattutto anni 90, Albania e Romania, soprattutto Albania, anni 90-2000, e questo abbiamo visto come è cambiato. Poi c'è stata l'ondata migratoria dagli anni 10 in poi, dal Centrafrica, e diciamo persone che sono venute a vivere in Barriera. Il calcio, lo sappiamo, è un veicolo importante e anche abbastanza diretto per integrarsi, lo vediamo quotidianamente, ancora ieri nell'ultimo allenamento sono arrivati due amici di amici, è un modo per fare sport, stare insieme, conoscere e apprendere la lingua e entrare anche diciamo in una dimensione di autogestione e della pratica sportiva. Questo sto parlando un po' troppo in generale. Eugenio, tu rindirizzami su
0: sì punto. Sì, dai, ti riporto un po' invece, ripartiamo dal principio, poi alcune cose le tocchiamo e ti controllerò sui tempi, così a bacchetta assolutamente. E no, però un po' riprendere 1996, perché Paco Rigore, perché questo nome, e un po' diciamo così velocissimi questi 30 anni per arrivare fino a cosa siamo adesso, cioè come nasce e che cosa invece facciamo ora.
1: Sì. Nasce appunto quindi Paco Rigore, anagramma di Reggio Parco, che è un quartiere all'interno di Barriera di Milano, manifattura tabacchi per intenderci, quindi non Reggio Parco Alto verso i generi reali, e calcio 11, nasciamo appunto con questa esigenza qua. Negli anni si sono avvicendate anche squadre di calcio 5 e calcio 7, sempre con, diciamo, quelli che erano, diciamo, i valori, quelli di cui ho parlato prima. Calcio 11, calcio 7, abbiamo sempre calcio e solo maschile. Diciamo negli anni, quello dicevo, dagli anni 10 cambia cambia un pochettino sia la conformazione, anche le persone che si avvicinano al palco, cambia Torino, cambia Barriera e cambia il panorama nazionale, perché comunque palestre popolari, altre realtà di sport popolare, e si restringono anche gli spazi, perché secondo me è collegato a quei spazi di agibilità, di socializzazione e di poter, in cui praticare appunto sport, in questo caso calcio. Quindi cosa succede? Cambia anche un pochettino il palco, le persone che si avvicinano, nascono altri progetti paralleli, dagli anni 10 iniziano a nascere altre squadre in Italia, noi frequentiamo, andiamo ai mondiali antirazzisti, iniziamo a fare eventi anche a Torino in avvicinamento ai mondiali antirazzisti, diciamo, portando avanti quei temi. Avete visto Socrates in vari adesivi in giro per la città, era diciamo il simbolo che avevamo scelto come modello di democrazia corintiana, democrazia partecipativa legata allo sport e di antirazzismo, solidarietà appunto alla Palestina dei tempi di appunto di Piombo Fuso, di Vic Arrigoni, diciamo man mano, e poi si rafforzano queste, sì, cerco sempre di mi allontano dalla parte sportiva perché è veramente difficile nei 20 anni ricordare cosa è successo, io c'ero e quindi facevo le scivolate anche 20 anni fa. Ho smesso l'altro anno, è complicato.
0: Smesso, dai, così sei in pausa, in pausa di riflessione al massimo.
1: In allenamento le faccio. E fino ad arrivare adesso, appunto negli ultimi anni, l'autogestione del Regaldi ha fatto sì anche di poter, perché questo è una riflessione, avere spazi per praticare e sperimentare fa cambiare, fa esistere, resistere e anche cambiare delle realtà. Quindi da 2-3 anni, forse 4, abbiamo il calcio misto 8 e a 5, quindi alcune ragazze sono avvicinate al palco, cosa che storicamente non c'era come esigenza, non l'avevamo intercettata noi. E invece l'11 siamo sempre fedeli alla WISP, penso dagli inizi, non c'è mai stato quello che c'è stata forse una discussione, questo sì, negli anni 0, se andare in categoria, perché questa comunque è una scelta che vediamo paga anche adesso in tante realtà di sport popolare, perché vuol dire comunque non rimanere nella tua isola tra virgolette, ma puntare a quello che è il calcio, diciamo, terza categoria, sappiamo che è sempre di basso livello, però con un progetto a lungo respiro. Questa non è stata mai la nostra cifra.
0: Eh sì, noi continuiamo a stare in WISP da 30 anni portando avanti i progetti, così mi hai dato l'occasione per fare auguri e complimenti a un po' di realtà che sono state promosse. Adesso mi viene in mente la Sant'Ambreuse, ma anche l'HSL antirazzista, l'Ideale Bari, quindi sono tante le realtà in Italia che in questi anni, anche forse dopo, e anche dopo che il Paco Rigore non sapeva neanche di essere forse una squadra di calcio popolare, perché forse non c'era neanche l'esigenza di chiamarlo così, era una cosa che partiva più dalla necessità di una socialità di base in quartiere. E invece pian piano poi si è visto questo movimento che ci ha portato, come raccontavi, a partire da momenti come i mondiali antirazzisti, ma altri momenti, penso a Genova, penso alla Spezia e a tutti i tornei che ci vedono di fianco, a tantissime realtà oltre alle realtà torinesi con cui ormai siamo fratelli e sorelle. Su questo volevo chiederti una cosa, perché hai accennato varie volte la questione degli spazi, e secondo me raccontare la storia del Paco è anche un modo per raccontare un po' come è cambiato il quartiere Barriera di Milano e in generale Torino Nord. In realtà come è cambiato socialmente, e ne hai parlato, no? Cioè, nel senso, un quartiere che prima vedeva un'altra migrazione, adesso ne vede un'altra, è stato storicamente un quartiere popolare di migrazioni e così va avanti e continua ad essere. E il Paco ha visto queste trasformazioni, allo stesso tempo però ha visto anche un po' l'abbandono degli spazi da parte di quello che sono le istituzioni comunali, quelli che erano di una serie di spazi pubblici che vengono un po' a mancare, soprattutto quelli sportivi, il loro stato, e quindi c'è la necessità sempre di più di dover in prima persona autogestirli e prenderli in mano, e noi siamo dentro una di queste realtà.
1: Sì, confermo, questo appunto è uno degli aspetti che avevo toccato a livello sociale, ma non a livello appunto organizzativo di praticabilità di spazi. Siamo testimoni di quello, perché fine anni 90 un ragazzo, dei ragazzi, ragazze volevano fare sport, avevano la scelta di impianti, potevano organizzarsi, fare la propria squadra, accedere anche diversamente agli impianti per giocare anche con gruppi di amici, perché Circus Barilla di Milano era piena di impianti, quindi ricordo Mercadante, ricordo Falchera, il Regaldi che attualmente autogestiamo e altri che magari dimentico, quindi non c'era un problema, gli spazi erano pubblici, l'accessibilità era garantita. Negli anni abbiamo visto questo abbandono, degrado, privatizzazione, anche chiamata come concessione sociale, ma in realtà è privatizzazione, abbandono di nuovo, perché poi spesso succede quello, Mercadante è uno di questi, e quindi anni 20, prima del Covid-19 o 20, qualsiasi realtà, e lo sappiamo dai fratelli Aurora, Sansa, cosa vuol dire affittarsi un campo per giocare o per allenarsi, parlo sempre di calcio, il discorso si potrebbe estendere, e arriviamo ai giorni d'oggi in cui comunque noi siamo passati attraverso l'Oxidia, che attualmente è abbandonato da 3 anni, chiedevamo che fosse in mora a modifiche, è lasciato in concessione a noi, Dinamo d'Ora, Oxidia, è 3 anni che è abbandonato e aspettiamo di vedere che cosa ne sarà. Resiste il Regaldi, questo Regaldi che è diventato appunto centro per fortuna di aggregazione di diverse realtà, già erano molte, adesso ancora di più, in cui da 4 anni facciamo autogestione, che vuol dire apertura, chiusura, pulizia, manutenzione, e siamo squadre di diverso tipo, associazioni del quartiere, squadre di ragazzi migranti, calcio femminile, ci sono 2 squadre transfemministe che si allenano e giocano lì, ed è una bellissima realtà. Riflettendo e ampliando un po' il discorso, ho detto bello perché si crea la comunità, comunque rispondiamo a una mancanza di quelli che sono servizi comunque essenziali, in questo caso sportivi, poi il tema si potrebbe allargare, e quindi la possibilità di fare sport è sempre più ridotta. C'è anche una squadra di ragazzini, perché poi possiamo parlare anche dell'accesso allo sport dei ragazzi. Regaldi invece si parla di ragazzi barra uomini, diciamo la maggior parte sono 16enni, 18enni in su, e quindi sì, possiamo essere testimoni di questo, resistiamo lì a Regaldi, contenti di farlo, ma consapevoli che i tempi sono brutti, sono stati brutti e sono brutti, che non siamo belli perché tagliamo l'erba o bravi, lo facciamo perché un po' siamo costretti, non troviamo alternative, ma non è giusto così.
0: Eh sì, non, assolutamente, però direi che ci hanno trovato per 30 anni su quei campi e ci troveranno ancora, e quindi saremo ancora lì a calcarli, a renderli vivi, a rendere degli spazi reali di quartiere, di inclusione, dove ci si possa auto-organizzare e si possano portare avanti delle socialità diverse da quello che ci viene in posto e dalle logiche anche commerciali, sportive che ci vengono imposte. Ma intanto noi facciamo un attimo una piccola pausa musicale, poi ritorniamo magari ancora a dire 2 cose, che però ci presenta direi uno degli speaker qua di oggi, Ras Emiliani, qua mi sembra che non possa che auto presentarti.
2: Faccio l'autocelebrazione, sì, ci esibiremo anche noi in full band, quasi in full band, il 24 alla Festa del Paco, e ci fa molto piacere, e ci andiamo ad ascoltare un brano del nostro primo e finora, ma ancora per poco, unico album, che si chiama Keep On Moving.
0: Vogliamo le anticipazioni?
2: Poi vi faccio una cappella incredibile antisemita. No, scusate, antisionista, non antisemita. No, aspetta, perché sennò qui.
0: No, vabbè,
2: attenzione. Brano che ci andiamo ad ascoltare è Torino è casa nostra, Keep On Moving, del 2020, Ras Emiliani and the Marsili Explosion.

0: 18.08, ritorniamo in diretta qua sulle libere frequenze di Radio Blackout e continuiamo un po' a chiacchierare e parlare di questi 30 anni di storia Paco, dicendo due cose che ci portano in realtà alla prossima diretta con un ospite che avremo così telefonicamente, che ci parla di un po' tutto quello che è il Paco, che non è solo campo, non è solo squadra, ma è anche tentativi di costruire rete con altre realtà. Altre realtà anche che non stanno solo in questi confini, naturalmente. E quindi chiediamo direttamente a Michele anche un po' quali sono, ci saranno dei benefit alla nostra festa, se ce li racconti.
1: Perfetto, Euge, mi dà un assist che io poi darò a un'altra persona, quindi doppio assist, mi è venuto in mente adesso mentre Eugenio faceva la domanda. Dicevo prima dei mondiali antirazzisti. Dai mondiali antirazzisti noi da penso degli anni 10 abbiamo iniziato ad organizzare eventi, solitamente fine stagione, eventi benefit in avvicinamento, appunto aspettiamo i mondiali antirazzisti. La nostra scelta era sempre appunto fare benefit da destinare ad altre realtà, quindi negli anni abbiamo supportato vari enti ONG attive in Palestina, ricordo anche in Kurdistan e anche locali. Un progetto locale che però appunto parlava e dialogava appunto con la Palestina era Basket Beat Borders. Questo mi penso 4-5 anni fa appunto era stato destinatario di uno dei nostri benefit estivi, quelle che sono le famose feste di fine anno, quindi calcio, birra, sole, polvere. E Basket Beat Borders sarà comunque uno dei benefit che a cui destineremo diciamo la giornata del 24. Nel dettaglio tra poco sentiremo Petru della Sansa che ci racconterà il progetto. E invece per quanto riguarda la nostra festa, appunto, se benefit sarà, quanto più riusciremo a raccogliere sappiamo già.
0: E dipende da tutti voi all'ascolto naturalmente.
1: E quindi lo destineremo a questo progetto, a Cassa Rider, e poi c'è un altro bel progetto, un nostro compagno anche della Dinamo, ex rugbista, attualmente calciatore, domani chissà, ma soprattutto scrittore, fotoreporter in zona di guerra e attualmente sta facendo anche un lavoro sulle memorie partigiane, Mattias Canapini. Quindi verrà Mattias alla festa, è obbligato a venire perché comunque è anche un giocatore, amico, ma soprattutto verrà con le sue opere, le sue foto e i suoi libri. Quindi e su questo suo progetto Memoria che resta, di cui ho accennato, che diciamo Mattia sta intervistando gli ultimi partigiani vivi in Italia, quindi sono questa raccolta di racconti, di testimonianze scritte e visive. E per questo si autofinanzia totalmente, quindi quando l'abbiamo scoperto abbiamo deciso di sostenere anche questo suo progetto.
0: E allora, mentre andiamo a contattare l'ultima diretta, andiamo con un altro pezzo sempre di Ras Emiliani and Marsili Explosion
2: featuring Ibson Dawan, grande artista ormai torinese d'adozione. E questo è per tutti coloro che hanno dovuto affrontare il mare, arrivare in Italia e magari per fortuna incontrare il Paco Rigore, dove avere una possibilità di integrazione sportiva e non solo. Al di là del mare.

0: واحمر الخوم.
1: Ras Emiliani, al di là del mare, che potrete sentire non solo qua in radio e non solo qua alla voce al microfono, ma anche alla festa di domenica del Paco Rigore per i 30 anni, come potrete anche supportare uno dei progetti che vi abbiamo già un attimo così accennato, ma vogliamo invece farcelo raccontare un po' di più nel dettaglio. E siamo per questo in diretta con Petru della San Salvario. Petru, ci senti?
2: Sì, vi sento forte e chiaro, buonasera.
1: Perfetto.
2: A tutte e tutti.
1: E allora raccontaci un po' qual è diciamo il progetto che vogliamo supportare con Basket Beat the Borders, con anche voi della Sansa e altre realtà dello sport popolare torinese.
2: Voilà, allora vi racconto un po'. Noi abbiamo avuto l'opportunità di sostenere questo progetto come San Salvario SD, ma insieme a noi c'è anche il Beachieri.
3: Abbiamo perso.
1: Abbiamo perso, ma ritorniamo subito.
3: E allora sì, direi che facciamo un freestyle a cappella. Il pezzo antisionista nel futuro album Bodies and Fences. Che fa così:
4: Rasta don't step no more to Mount Zion until it covered of blood. Rasta go down the mountain right now from the promised land the bombing fall. Rasta don't step no more to Mount Zion until it covered of blood. Rasta go down the mountain from the promised land the bombing fall. We tell you now the story of bodies in the fence, guilty of being born and living in a promised land. The sheriff says it's not offense, it's just self-defense. If innocent die, tragic accident. For ages they are professing their own alpha and omega. For ages they are... Palestinian calling some blinded leader, knocking upon the wall of an eternal prison.
3: Yes, I am. Eternal prison. Free Palestine.
1: Ragazzi, che qualità che assicura il Paco Rigore così in diretta. Nuovi pezzi, nuove uscite a cappella mentre era caduta la linea, ma dovremmo essere di nuovo in diretta con Petru della Sansa. Ci senti?
2: Ci proviamo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, no, vi stavo raccontando che noi abbiamo avuto questa opportunità, noi come San Salvario SD, insieme anche al Beachieri e al Trofarello, che sono due altre società che si occupano prevalentemente di basket, abbiamo avuto questa opportunità di collaborare con un Ponte Per, che è un ONG che opera in Libano, per portare qui a Torino dall'1 al 9 luglio la squadra di basket femminile del campo profughi di Beirut. Shatila si chiama il campo profughi, dove Ponte Per ha già attivato diversi progetti. Uno di questi è appunto Basket Beat Borders, che si ha l'obiettivo, diciamo, di far uscire questa squadra di basket femminile dal campo profughi dove di fatto sono costretti a vivere. Quindi noi abbiamo, insieme a delle realtà anche di Genova e di Como, perché queste ragazze faranno un giro prima a Genova, poi a Torino e poi a Como, noi ovviamente seguiamo la parte torinese, e quindi per 9 giorni abbiamo avuto recentemente delle chiamate con l'ambasciatore in Libano, che nonostante la situazione ci sta confermando che le ragazze che rilasceranno i visti per venire, e quindi insomma allora siamo qua che limiamo i dettagli. Tra questi dettagli, non è proprio un dettaglio, ma insomma ci sono la copertura ovviamente delle spese, voli, alloggio, cibo e attività che faranno qua a Torino. Quindi noi ci stiamo mettendo le nostre forze organizzative, chiediamo a chi vuole dare un piccolo contributo di partecipare al crowdfunding che abbiamo lanciato per sostenere le spese di queste trasferte internazionali. Per contribuire al crowdfunding si può accedere, trovate il link sulla pagina Instagram della San Salvario SD. Un'altra buona occasione è domenica ai 30 anni della Paco Rigore, noi ci saremo con un nostro banchetto da cui si potrà donare. Uniamo le forze per cercare di fare una cosa che ovviamente rappresenta un piccolo gesto, ma è uno dei pochi forse realmente concreti che noi abbiamo pensato, abbiamo avuto l'opportunità di realizzare. E soprattutto noi siamo in contatto con la realtà lì, che è il Palestine Young Club, e questa associazione che ci ha lasciati, la guidata da Majdi, questo coach tuttofare di tutti gli sport, che comunque continuano a rimarcare l'importanza per loro di avere questa opportunità e di uscire da quella realtà assolutamente deprivata in cui sono costrette. E quindi insomma ci sembra di fare un piccolo ma importante gesto, chiunque voglia contribuire sia economicamente ma anche in verità nei giorni in cui poi verranno qua, perché dall'1 al 9 luglio sono nostri ospiti, e insomma chiunque abbia voglia di sostenere, darci una mano nell'ospitarle, nel farle sentire accolte a casa, è benvenuto.
1: Eh sì, assolutamente, sarà un'occasione di poter fare incontri, poter rimarcare quanto sono importanti i legami di solidarietà, di fratellanza, di sorellanza con le realtà, di supporto alla causa palestinese, anche tramite lo sport, la condivisione di momenti, la condivisione dell'esserci e dell'essere presenti e poter costruire insieme dei legami al di là del distruggere, che gli scenari di guerra e la guerra che ci stanno imponendo distrugge esattamente a livello globale.
2: Esatto, il progetto per noi è proprio l'occasione di concretizzare cosa vuol dire uno sport che non pensa sport, ed è il perfetto esempio che abbiamo trovato per poter fare questa cosa. Quando saranno qui, aggiungo perché prima forse non l'ho detto, sicuramente organizzeremo dei momenti pubblici, serali, anche di rimando della loro esperienza e di vita, in cui ci sarà possibilità di confrontarsi e appunto allargare le reti che sono così importanti per le nostre realtà.
1: E allora noi ti ringraziamo per questo, ci vedremo domenica tutti quanti a supportare questo viaggio collettivo e possibilità di scambio che si sta mettendo in piedi, e noi ti ringraziamo e a risentirci.
2: Voilà, grazie a tutte e tutti, grazie a voi, insomma se volete ci scrivete, sapete dove trovarci.
1: Grazie mille, Petru.
3: Grazie, Petru.
2: Buona
3: grazie.
2: Serata. Ciao, grazie a voi.
1: E allora sta quasi per finire, 18:24 il tempo a nostra disposizione, ma mettiamo ancora un pezzo prima di fare i saluti e andiamo con
3: Basilicata, Master di Jamira Flowers.

circa Marozzi nell'area di sosta. L'erosione demografica è più rapida di quella della costa, e quanto ci costa perdere l'arte dei mestieri, di quelle antiche usanze non saremmo più

0: 18:29 in perfetto orario, incredibile, mai successo su un campo, ma succede qua in radio. Finisce la nostra angolo di spot per oggi con il pacco rigore, ricordandovi però naturalmente l'appuntamento
1: 24 maggio, host dalle 11 alle 11, non mancate per il compleanno, i 30 anni del pacco rigore
2: e anche spot della pacco rigore.
0: Assolutamente sì, con tutti i gruppi che vi abbiamo fatto sentire, gli amici e le amiche che vi abbiamo fatto sentire oggi, che saranno con noi a suonare, progetti da supportare a cui teniamo molto, quindi questo è l'appuntamento.
2: Sì, dalle 11 in strada in Via Gallina con la festa dei vicini, i vari giochi e pranzo condiviso. E dalle 2 iniziano i DJ set, invece i live dalle 19.
0: E allora noi con questo veramente vi salutiamo, ciao ciao ciao, buon noi come pacco rigore ci sentiamo forse così per una puntata estiva, per salutarci già con le ciabatte e asciugamano sulle spalle, mentre invece ogni mercoledì dalle ore 17 alle ore 18:30 c'è l'appuntamento con Spot.
1: Yes.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao. Ciao.

0: 18 e 44 minuti ed una manciata di secondi. Partiamo con il nostro pandino del punk hardcore. Stiamo sgommando a Verona. Stiamo ascoltando il primo EP self-titled dei Catene, un tre tracce uscito il 20 di maggio. Crossover trash e hardcore punk, un bel tupa tupa che ci accompagna mentre andiamo a ricordarvi i contatti per comunicare con la redazione blackoutiana.
1: E allora il 34 666 7323 per contattarci tramite messaggistica, insultarci, darci delle suggestioni, quant'altro.
0: E soprattutto il servizio CIST, vi ha già informati e informate, quindi se vedete della sbiraglia in strada voi ditecelo, che noi avvisiamo tutto le monde che detesta la police.
1: Mentre... ma soprattutto il nostro grandissimo numero fisso 011 249 5669, per squillini, e contattarci direttamente qui nella regia di Via Cecchi 21 barra Torino.
0: Mentre invece se avete la sfortuna di non poter stare a Torino a godervi questo bellissimo sole che c'è oggi, ma state lontani e lontane, potete andare su www.radioblackout, dove trovate la sezione streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere torinese, oltre ovviamente a tutte le info che riguardano i prossimi eventi di Radio Blackout e i podcast di tutte le trasmissioni, tranne che di questa la beccate live quando c'è. E adesso iniziamo, niente, facciamo ancora un quarto d'ora,
1: sì,
0: di
1: dai, andiamo un po' di musica, che qui dobbiamo stappare un po' di birrette,
0: E dalle 19 ripartiamo con un po' di controinformazione. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Allora, direi di abbandonare il nostro preferito zona parcheggio mancata, come la chiamo io, quella città lì nel
1: vero di...
0: esatto.
1: E ci spostiamo in Indonesia, andiamo a ascoltare i Nonsense con anche loro con il loro ultimo lavoro uscito il 18 di maggio dal titolo Collapse. Partiamo dalla prima traccia, eccoli qua.

0: 19.56, un ultimo cambio di sonorità prima di iniziare con i contenuti informativi di questa ennesima puntata dell'ACAB. Intanto al 346-667-3263 arrivano un po' di messaggini, un grande io, regà, io anche a te, e un audio dove si invitano gentilmente le forze dell'ordine ad andare a fare in culo, ma sono
1: gentilmente
0: sicuro,
1: cosa?
0: Sì, sono sicuro che potete fare di meglio. E intanto noi ci spostiamo a Milano, andiamo a ascoltare i Golpe con il loro album Subisci, Conformati, Rassegnati. Quindi partiamo con la prima traccia, che qua rosso su rosso non vedo niente, Istruzioni di vita.

0: Allora, 19 in punto, siete sempre all'ascolto del vostro aperitivo controinformativo balengo preferito ACAB. Andiamo a leggervi un aggiornamento sul punto i fatti inerenti la mobilitazione del 2022-2023 al fianco di Alfredo contro il 41 bis e il ergastolo ostativo.
1: Infatti andiamo quindi a leggere il comunicato. Il 18 di maggio al Tribunale di Bologna si è svolta infatti la seconda udienza contro sei compagni e compagne imputati e imputate per fatti specifici inerenti alla mobilitazione, come dicevamo, del 2022-23 a fianco di Cospito e contro 41 bis ed ergastolo ostativo. In un'udienza sono stati sentiti diversi testimoni e tra di loro ha potuto prendere la parola anche lo stesso Alfredo in videoconferenza dal carcere di Bancali. La sua emozione unita a quella della trentina di compagni e compagne presenti in aula è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole:
0: in questo momento è emozionante stare qui, perché l'ultima volta che ho potuto vedere facce amiche è stato un anno e mezzo fa. All'epoca c'erano Sara e Sandrone, che ora sono morti, e non ho potuto dare loro la mia solidarietà, perché qua dentro il mio isolamento è totale, ti proibiscono di esistere. Ha proseguito parlando delle motivazioni che nel 2022, appena trasferito in 41 bis, l'hanno spinto ad intraprendere uno sciopero ad oltranza. Motivazioni che, come lui stesso ha ricordato, hanno trovato ampia diffusione nella mobilitazione internazionale che ha sostenuto la sua lotta. Ha evidenziato che senza il sostegno ricevuto da fuori sarebbe stato condannato all'ergastolo ostativo e che la sua lotta è stata mossa dalla necessità che la sua detenzione in 41 bis non creasse un precedente estendibile al movimento.
1: A seguito di questo, Alfredo ha raccontato il suo attuale stato di isolamento, ha ribadito di essere sottoposto ad un blocco pressoché totale della posta, che attualmente, a differenza del periodo antecedente alla mobilitazione, vale anche per le notifiche della posta trattenuta. Non riceve corrispondenza ormai da mesi ed è stata recapitata di recente una lettera di dicembre 2025. Ha poi parlato dell'ormai risaputa impossibilità di accesso ai libri, sia tramite l'acquisto attraverso cataloghi che tramite la biblioteca centrale del carcere. Ha raccontato il paradosso del suo isolamento, avendo avuto notizia di larga parte delle mobilitazioni anarchiche degli ultimi anni attraverso il corposissimo fascicolo che motiva il suo rinnovo al 41 bis, definito dalle stesse guardie che gliel'hanno notificato il più corposo della storia del 41 bis.
0: Come ulteriore elemento della sua carcerazione ha descritto un 41 bis che va allargandosi sempre di più a persone prima non colpite da questo regime, in un progressivo abbassamento della soglia di accesso, citando l'esempio di un detenuto passato dalla S al 41 bis perché trovato in possesso di un telefono cellulare. Questa occasione ha consentito inoltre ad Alfredo di tratteggiare i passaggi della sua detenzione dal carcere militare per l'obiezione totale alla leva alle sezioni comuni, dalla sezione di alta sicurezza di Ferrara Eterni fino all'approdo in 41 bis, definito luogo di isolamento totale. Sicuramente lo sguardo di Alfredo non si è fermato alla sua personale esperienza e anche questa volta ha perso occasione per condannare la brutalità del 41 bis tutto, ribadendo che per lui, non c'è distinzione tra prigionieri all'interno di tale sistema di reclusione e annientamento. Ha raccontato l'orrore del reparto ospedaliero del 41 bis di Opera, dove sono state detenute per lo più persone molto anziane, parecchie affette da Alzheimer, in carrozzina o in diverse autonomie limitate, esatto, che non sanno manco più perché si trovano lì. Non ha potuto esimersi dall'esprimere infine una valutazione sul senso di questo regime, voluto originariamente per eliminare quei soggetti con cui lo Stato ha trattato e che ha dovuto mettere a tacere una volta rivelatisi inutili ai suoi sporchi giochi.
1: A A seguito della sua testimonianza si sono levati in aula inevitabili calorosi saluti carichi di affetto che hanno fatto indispettire la giudice con la conseguente sgombero dell'aula. Anche all'inizio dell'udienza i compagni e le compagne presenti sono riusciti a salutare Alfredo, che ha ricambiato con molto affetto, riuscendo così a rompere, seppure per una frazione di secondo, il suo isolamento tremendo. È stata un'emozione fortissima, condivisa da entrambi i lati di quel maledetto schermo. Siamo certi che l'occasione di oggi sia molto preziosa per Alfredo, ma ancora di più per noi, che nelle sue parole, nella sua sempre presente ironia, abbiamo trovato ancora una volta una determinazione enorme, un odio per gli oppositori e un fortissimo amore per i suoi compagni, a partire dalle sue prime parole per Sara e Sandro, ed è con il loro vivo ricordo che anche noi vogliamo concludere queste righe per non dimenticare chi ha dato la propria vita per lottare per un mondo diverso. Con Sara e Sandro nel cuore, affinché di ogni prigione
0: non restino che macerie.
1: Forza Alfredo, alcuni compagni e compagne di Bologna imputati, imputate e solidali. Infine
0: ricordiamo appunto l'appuntamento e la prossima udienza del processo, che si terrà il 15 giugno alle ore 9. Verranno sentiti infatti gli ultimi testimoni e probabilmente si avverrà la discussione.

19,7 minuti, facciamo un piccolo break musicale. Intanto stiamo ascoltando i Dagerman con l'ultimo lavoro di fronte a noi, Il Nulla, uscito il 20 marzo di quest'anno. Andiamo quindi ad ascoltare la traccia Carino, la quarta traccia di questo 8 tracce. Eccola.

0: 19-10 minuti, abbiamo appena parlato dell'ultimo processo ai compagni e compagne di Bologna, dove è stato visto, seppur tramite uno schermo, Alfredo. E rimaniamo un attimo sul fil rouge della solidarietà ad Alfredo. Infatti nella settimana dall'11 al 18 di maggio la Lima partecipa alla staffetta della spedizione diretta ai cartoline, partita lo scorso settembre su iniziativa dello spazio sociale Sidea Libera di Sassari e della Cassa Anti-Rep delle Alpi Occidentali. L'intenzione è quella di garantire la continuità delle spedizioni all'interno di ciascuna settimana, avendone contezza, e poter così monitorare la mole di posta sequestrata ad Alfredo, in modo che si possa eventualmente anche dare ricorso legale. A tal proposito, la cosa migliore sarebbe sempre quella di spedire con raccomandata e ricevuta di ritorno, in modo di avere una tracciabilità della spedizione. In alternativa si può anche imbustare le cartoline per effettuare una spedizione ordinaria e comunicare al mittente. Tutto questo ovviamente, adesso siamo nei giorni fuori da questa mobilitazione della Lima, ma continuiamo a dare anche i dati e a ricordare che comunque anche questo è un modo per supportare Alfredo e riuscire anche un attimo a provare a rompere il blocco che gli viene applicato.
1: Sì, anche perché ricordiamo che a distanza di mesi la posta di Alfredo risulta ancora bloccata dalla censura, ma noi ce ne sbattiamo e andiamo avanti con l'iniziativa. Infatti, come detto in precedenza, la Lima partecipa dall'11 al 18 maggio a questa iniziativa e invita chi vuole a contribuire nello stesso periodo nelle appunto modalità proposte. Le ricevute di spedizione e riferimenti chi ha spedito possono essere inviati alla mail lalima@inventati.org. Lo ripeto, lalima@inventati.org, oppure dati a mano a compagni e compagne. Ricordiamo allora anche l'indirizzo per scrivere ad Alfredo e stargli al suo fianco: Alfredo Cospito, COCCG Bacchiddu, strada provinciale 56, numero 4, località Bancali, 07100 Sassari.
0: E come dicevamo, potete farlo anche direttamente voi nelle modalità che preferite, ma consigliamo a tutti e a tutte di fare con una raccomandata, con ricevuta di ritorno, in modo da poter monitorare realmente il blocco che gli viene applicato e magari riuscire a romperlo

0: Beh, intanto 19:13 minuti. Io con l'orologio, vedi, non sono più abituato. L'orologio atomico. Comunque ci spostiamo da Milano e andiamo a Salonicco in Grecia, andiamo ad ascoltare gli Stigma e intanto facciamo un saluto al caro Voce 3.
1: Ma sì, dai, salutiamolo, abbracciamo.
0: Sappiamo che ti stai divertendo.
1: E tutti i compagni e le compagne dalla Grecia che ci supportano continuamente. Dai, raga!
0: Quello che andiamo a ascoltare è un disco di gennaio, del 20 gennaio del 2021. Il titolo è in cirillico, quindi la vedo un po' difficile.
1: Eh no, ci voleva Voce 3, ma
0: vedi, è per quello che ho pensato a lui. Ma noi ci fidiamo di Aegaz, e quindi vado con l'intro, dai, sì. No, l'intro no. Direttamente col Tupa Tupa, yeah.

0: 19-18 minuti, sempre collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 e nel bel mezzo dell'ACAB, il vostro aperitivo conto informativo al cuore più balengo du mundo. Andiamo avanti con un po' di controinformazione dal mondo. Infatti ci spostiamo in Indonesia, per l'esattezza a Bandung, dove 7 compagni sono stati arrestati durante gli scontri del 1 maggio. Infatti la commemorazione della festa dei lavoratori del 2026 a Bandung, nella provincia di Java occidentale, si è conclusa con dei disordini scoppiati nel tardo pomeriggio nella zona del parco di Dago Cikapayang. Circa 150 persone si erano radunate sul posto a partire dalle ore 16 ora locale.
1: E con il calare della notte la situazione si è inasprita. La folla ha dato fuoco a un maxi schermo e a una postazione di polizia a diverse restrizioni. Dai, Si sono visti anche incendi divampare per le strade che hanno sollevato dense colonne di fumo nell'aria. Il gruppo è stato anche coinvolto in scontri diretti con membri dell'organizzazione comunitaria Yaga Lembur e agenti di polizia nella zona all'incrocio tra Tamasari e Cikapayang. Diverse barriere stradali sono state bruciate prima che la folla si disperdesse gradualmente intorno alle ore 21.
0: Ad oggi la polizia ha arrestato 7 persone sospettate per essere coinvolte negli atti di vandalismo verificatesi durante i disordini del 1 maggio a Bandung. 6 di loro sono stati indicati come indagati, identificati, e hanno diffuso tra l'altro le iniziali pezzi di merda. E niente, questo è il comunicato che arriva dai compagni e le compagne dall'Indonesia, e grande solidarietà per voi grandi che avete sfondato tutto.

0: 19-22 minuti, andiamo.
1: Spaccano, dalla Grecia.
0: Hai comunque sentito che cantella? Ma allora li ho visti live a Napoli, Ota e Lavanda, paura. Comunque ci spostiamo un attimo a vedere cosa sta succedendo al compagno Gabriel Pombo da Silva, che gli stanno provando a collare una possibile estradizione in Italia, quindi andiamo a leggere un contenuto che giustamente si intitola Prepariamoci al peggio. Ricordiamo che nel 2025, nel dicembre 2025, il nostro compagno è stato arrestato in base a un mandato di ricerca e cattura internazionale o ed emesso dall'Italia. Un arresto di 5 ore fino a quando il giudice istruttore Pedraz gli ha concesso la libertà provvisoria con obbligo di firma e divieto di espatrio. Questo OED è frutto di una delle tante operazioni repressive italiane, l'operazione Scriptaman del 2016, che si è conclusa per Gabel con una condanna a 2 anni per istigazione a delinquere nel 2022. Alla fine di novembre dello scorso anno il Tribunale di Torino ha comunicato che non venivano accettate le misure alternative richieste dall'avvocato per mancanza di autocritica dei propri valori. Bella metafora per sottolineare la mancanza di pentimento, dando così il via all'esecuzione della pena.
1: L'OED è stato emesso perché il giudice spagnolo Pedraz ha considerato il reato contestato dall'Italia come un reato d'opinione e per questo non ha disposto la detenzione, chiedendo a entrambe le parti una serie di documenti. Qualche giorno fa è arrivata un'ordinanza firmata dallo stesso giudice che, dando ragione un po' ad una parte e un po' dall'altra, rende possibile la consegna di Gabriel all'Italia se vengono soddisfatti determinati requisiti. Per il momento non ci interessa commentare i dettagli giuridici, anche se è interessante vedere come gli stati usino le loro verità labirintiche per giustificare la caccia alle streghe. Si tratta di un'ordinanza estremamente contraddittoria in cui si scrivono menzogne e in cui gli italiani hanno giocato con la psicologia della propaganda, estrapolando parole e concetti dalla condanna di Gabriel per giustificare la loro richiesta.
0: Piccola nota redazionale, abbiamo usato l'acronimo OEDE, che si riferisce principalmente, per renderla in parole spicce, ad un ordine europeo di detenzione e consegna, conosciuto anche come semplicemente un mandato da arresto europeo. Comunque, continuo con la lettura del comunicato. Questo atto chiude la fase istruttoria, non è definitivo e l'avvocato lo sta impugnando. Anche se non sussistono i presupposti giuridici affinché Gabriel sconti la pena nelle carceri italiane, non è difficile interpretare tale atto come una delle tante manovre che da anni lo Stato italiano sta utilizzando per continuare a collezionare i propri trofei di guerra. Tra qualche settimana il pubblico ministero e l'avvocato esporranno le loro argomentazioni in un'udienza presso l'Audienza Nazionale. Sappiamo da sempre che non sono le ragioni giuridiche a prelevare, ma la vendetta politica e la vendetta personale. Coloro che combattono senza piegarsi devono essere puniti in modo esemplare. Per questo non c'è da stupirsi e ci prepariamo più forti che mai alla peggiore delle situazioni. Seguiranno aggiornamenti.

0: Allora, a tal proposito, rilanciamo un'iniziativa domenica 7 giugno alle ore 18 al Baracca Rossa in via Principe Amedeo 33 a Cagliari. Sempre appunto al fianco di Gabriel Pomba da Silva. Leggiamo brevemente anche il flyer dell'iniziativa.
1: Dopo la condanna a 2 anni per apologia e istigazione di terrorismo, al terrorismo di matrice anarchica nel processo Skiptamanet, con sentenza definitiva nel 2022 a procura di Torino, come dicevamo prima, chiede l'estradizione di Gabel, anarchico rivoluzionario. Tra qualche settimana il PM e l'avvocato esporranno le loro argomentazioni presso l'audienza nazionale. L'intento, come dicevamo, è molto chiaro: chi non si piega deve essere punito in modo esemplare, e questo lo Stato italiano ce lo sta cercando di far capire in maniera molto chiara. Tutto questo se ne parlerà con vari compagni anche in videoconferenza, come dicevamo, domenica 7 giugno a Cagliari in via Principe Amedeo 33 al Baracca Rossa.

0: 19:28 minuti, noi ci dobbiamo fare una pausetta e forse anche voi che state dall'altra parte dei vostri apparecchi, quindi facciamo un cambio di sonorità, il nostro pandino sgomma dalla Grecia fino in Canada e andiamo a ascoltare gli Homefront con l'ultimo lavoro, Watch It Die, uscito, se non mi sbaglio, sì, il 14 di novembre 2025, un 12 tracce di street punk, synth pop, synth wave, tutte cose molto molto molto belle. Boot Gates non l'avevo ancora vista come definizione, bellissima. E quindi niente, partiamo con la title track dell'album, eccoli qua, dove sono gli on front.
1: Why you always want to hurt somebody?
2: Who, me? That's the way nature is. I mean, an animal has his teeth, and a man has his fists. That's the way I was brought up back there, I mean.
3: Right on.

19:30 minuti, sempre collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout. Stiamo ascoltando gli Homefront direttamente dal Canada, ma forse vi state rilassando troppo, quindi ci spostiamo a Taranto e andiamo indietro fino al 2009, quando usciva Con gli occhi per terra, disco dei Non perdono, e quindi andiamo a ascoltare la prima traccia dal titolo Oro Nero. Eccoli qua.

0: 19:36 minuti, ci spostiamo in Francia. Infatti nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile 10 detenuti del CRA, il centro di retention amministrative, che sarebbe l'equivalente di un CPR di aiuto
1: di Senes, che si è nella prima cintura di Parigi,
0: sono riusciti a fuggire sotto il naso degli agenti della polizia di frontiera, passando attraverso una botola di evacuazione fumi. Tre di loro sono stati purtroppo ricatturati e sono comparsi in udienza preliminare presso il tribunale di primo grado di Parigi mercoledì. Due sono stati invece condannati a una pena pecuniaria giornaliera e uno è stato assolto. Tutti e tre sono stati immediatamente riportati presso il CRA. Infatti poi nel giugno 2024 14 persone hanno riuscite a fuggire dal centro di accoglienza, forzando la rete metallica del recinto che le richiudeva. E qualche mese prima, nel 2023, alla vigilia di Natale, 11 detenuti hanno riusciti a scappare passando da una finestra sfondata.
1: Nel novembre di quell'anno altri 10 detenuti erano scappati scavando un buco nella loro cella con le sbarre appunto attraverso le sbarre della finestra, che sia scavando buche in un muro, allargando le sbarre con delle lenzuola o rubando spudoratamente il badge di un poliziotto. I detenuti di queste prigioni per immigrati senza documenti, che sono appunto i CRA, riescono di tanto in tanto, ma sempre in modo memorabile, a riconquistare la loro libertà. In questo contesto, sabato 2 maggio era stato indetto pubblicamente un incontro per un parloir sauvage al CRA di Vincennes. Una ventina di sbirri li aspettavano, nascosti in modo direi malvagio all'angolo di un edificio all'uscita della stazione RER Joinville, che è appunto nelle vicinanze del CRA. Quel giorno le persone hanno fatto marcia indietro, ma sono tornate la settimana successiva e sono andate a gridare la loro solidarietà sotto le grate del cortile del CRA 1. C'era bel tempo, i detenuti erano nel cortile e si sono scambiati tra l'interno e l'esterno vari saluti e messaggi solidali.
0: Quindi buona fortuna ai fuggitivi che non sono stati catturati, e forza a tutti gli altri. Poi c'è anche un aggiornamento che dopo quelle fughe, l'incontro clandestino nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, c'è stato un nuovo tentativo di fuga. I detenuti hanno cercato di scappare passando dai tetti del centro di permanenza temporanea, attualmente in fase di ristrutturazione, ma purtroppo sono stati catturati dai poliziotti. Fuoco ai centri di permanenza temporanea e alle frontiere.
1: A tutte le frontiere, Nick La Paz.
2: Qui, lo scendiamo.
3: Ho sentito fuori.
2: Allora non ci senti. Il prossimo che
3: comunque non vale la pena di discutere.
2: È chiaro?
3: Qui non ci potete stare. Ragion per cui recuperate la vostra roba, comprese sedie e salsicce, e tornate tutti a casa felici e contenti senza fare più.
4: Facci tu a casa.
2: Buoni.
4: Facci tu.
2: Allora, come conti di farci scendere? Cioè, proprio con i cani o pensi che basti la tua divisa del cazzo?

19.42, sempre collegati e collegate sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Siamo arrivati al momento frizzante, era da un po' che non lo dicevo, frizzantissimi. E quindi partiamo, ci andiamo a mettere in ferro.

0: scusate, detonata la Croix de Lambrée. Nella questa infrastruttura mediatica e di telecomunicazioni, infatti, è stata presa di mira perché è parte integrante dell'industria militare e dell'imposizione del digitale in ogni aspetto delle nostre vite. Per Bouge le guerre in corso sono un profitto come un altro. Attraverso le sue società, la Ineo Defense garantisce l'infrastruttura di comunicazione dell'esercito francese, mentre per quanto riguarda BFM e RMC, Radio Monte Carlo, le reti che contribuiscono a renderci spettatori dei massacri in Palestina e in Libano e in tutto il resto del mondo. La guerra inizia con la pacificazione sociale e la nostra assuefazione alla narrazione egemonica diffusa dai media. Non ci soffermeremo a presentare BFM, ben nota per essere uno dei portavoci reazionari di tutti gli interessi industriali.
1: Le loro narrazioni ci abituano anche alla nostra impotenza e definiscono al posto nostro il nemico da combattere, sia esso interno che esterno. Lo sforzo bellico che rifiutiamo è quello che vuole farci accettare l'austerità sociale come una fatalità. Eppure lo spogliamento delle risorse e la militarizzazione nel mondo continuano a incontrare resistenza, come hanno dimostrato i milioni di persone scese in piazza per la Palestina e tutte le azioni di solidarietà. La tecnologia digitale è considerata uno dei pilastri dello sviluppo del controllo remoto tramite l'intelligenza artificiale nelle operazioni militari, così come Israele ne fa uso massiccio contro il popolo palestinese.
0: Inoltre, nei prossimi giorni si svolgeranno nella regione delle esercitazioni militari. Non dimentichiamo che quando l'esercito si dispiega non si tratta mai solo di un'esercitazione, ma sempre di un'operazione di guerra psicologica per abituare alla loro presenza e far accettare lo stato di guerra permanente. Noi rimaniamo indifferenti.

0: E andiamo sempre avanti con un'azione direttamente dalla Francia, che ci arriva dal comunicato del 2 di maggio. Abbiamo preso il nostro pane quotidiano e rifiutiamo il panopticon, bel gioco di parole tra pane e panopticon, di Mami Clafoutis. Nello spirito di tutte le espropriazioni del primo maggio che ci hanno preceduto, questa mattina siamo entrati nel negozio situato
1: di Madame In, situato
0: in Rue Saint-Denis, e abbiamo riempito i nostri sacchetti in totale rifiuto dello sguardo invadente della sorveglianza e dei falsi del capitalismo. In collaborazione con Love, una startup specializzata in tecnologie del commercio al dettaglio, questa Mami si vanta di essere una pioniera della nuova era dei negozi intelligenti automatizzati. Questo segna l'arrivo di un modello simile a quello di Amazon Go, che se avete presente sono quelli dove entri, non c'è nessuno, tu prendi le cose e ti vengono scalate direttamente tramite o dati biometrici o tramite l'NFC delle carte.
1: Scusa, un conato di vomito.
0: Come dicevamo, un modello simile a quello di Amazon Go, che ha già contagiato altre città, oltre ad essere un salutato dai media come una mega innovazione. Registrarsi tramite riconoscimento

0: letto facciale, wow, sudato Euro App può offrirvi il privilegio di acquistare pane 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nelle loro panettiere totalmente nelle loro panetterie totalmente automatizzate e senza cassa. Sempre attivo e senza bisogno di personale, il sistema scan and go di Mami ti spinge a partecipare alla tua stessa sorveglianza. Non accetteremo questo meccanismo di controllo e di reclusione con il pretesto di qualche istante di comodità.
1: Deve essere stroncato sul nascere prima che questo stile di vita tecnofilo si diffonda. Non solo in ogni panetteria e in ogni mercato, ma anche in ogni momento di scambio di tempo, di attenzione e di consenso nelle nostre vite. Abbiamo quindi facilmente preso d'assalto questo negozio gentrificato, vabbè, che si affanna a trasformare i beni di prima necessità in articoli di lusso che richiedono il riconoscimento facciale e una carta di credito per potervi accedere. Queste azioni non sono imprese eroiche, al contrario sono semplici, alla portata di chiunque voglia provarci, e spetta a noi ripeterle ancora e ancora e ancora. Il nostro sostentamento non è un prodotto da scansionare, vogliamo ispirare chi si sente schiacciato dal gioco del capitale a prendere tutto ciò che le loro mani, le loro borse e le loro menti possono trasportare.
0: Abbasso le telecamere, abbasso i padroni, abbasso Mami, possiamo prendere tutto, assolutamente tutto. Buon primo maggio anche a voi.

Intanto andiamo a sentire l'ultimo album dei Fosco con il loro ultimo lavoro Tres Estacas. Andiamo quindi ad ascoltare la seconda traccia, ci balziamo l'intro, album uscito il 12 maggio di quest'anno, che fa più o meno così.

0: 19:53 minuti, stiamo arrivando alla fine di questa ennesima puntata dell'ACAP.
1: Ma non ci sposteremo di molto, direi, voce stagista, perché qui nella prima periferia di Parigi, precisamente a Montreuil, dove chiaramente salutiamo tutti i compagni e le compagne che ci mandano questa graziosa azione, direi, graziosa.
0: Sì, sì, un art attack. Un goccio di ammoniaca.
1: Un goccio.
0: Un goccio. Dei sub nuovi in vendita e le loro griglie di ventilazione. Ed ecco fatto.
1: Ed è poesia.
0: Tutto questo viene accompagnato un po' da un... come si dice, un attimo, un paio di spiegazioni sul perché hanno preso di mira i SUV.
1: Andiamo a leggerlo, dai, vai.
0: I SUV infatti sono la concentrazione materiale di un estrattivismo che si basa sul colonialismo, lo sfruttamento umano e la distruzione del vivente.
1: Io li ho sempre chiamati un po' imbarazzastrade, comunque.
0: Sì, sono...
1: Non so se... No, ci sta come definizione.
0: Ma infatti... Una volta
1: esatto, dai, continuo io, voce stagista.
0: Allora, prego, non ce la faccio.
1: Una volta che le tasche dei capitalisti saranno ben piene, andiamo avanti appunto con raccontare questa azione a Montreuil. La borghesia verrà a godersi questi giocattoli, questi bastardi non sanno nemmeno guidarli correttamente.
0: Merde.
1: E gentrificherà ovunque si diffonda. Questa azione è di piccola portata, ma anche una dimensione simbolica che per noi ha senso. Per stasera ci fermiamo qui. Qui c'è poesia, comunque.
0: Sì, c'è la poesia, ci metto anche la base. Prego.
1: Per stasera ci fermiamo qui, ma non c'è dubbio che insieme ai compagni anarchici che resistono in tutto il mondo intensificheremo la lotta nella guerra sociale. Vaffanculo ai SUV e a chi li guida.
0: Ebbene sì, un sacco di vaffanculo chi guida i SUV e tiene un sacco di spazio, consuma un botto, poi quando vai in bici sono proprio delle merde, saltassero in aria. Ma vi vogliamo lasciare con un piccolo appuntamento. Ci becchiamo infatti il 22, perlomeno io ci sarò, vado
1: venerdì
0: a farmi un giretto. Questo venerdì ci sarà la TAZ contro la guerra, volume 2. Il tema di questo giro è lockdown energetico, blackout come occasione, dal Nord Stream a Hormuz fino a Torino, chi decide cosa resta acceso e cosa può circolare.
1: E allora andiamo a leggervi il programma della TAZ di questo venerdì, che inizierà dalle ore 17 con un laboratorio di produzione di colla per attacchinaggio, stampe contro la guerra con Graphic Attack. Seguirà alle ore 18:30 una discussione aperta, lockdown energetico o blackout come opportunità. Da Nord Stream a Hormuz a Torino, chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Il dibattito si terrà con Torino Diserta, Stefano Capello della CUB e Cibele di RBO e alcuni ex No Green Pass da Roma. Poi dalle 21 musica live con i Buddha, i Raksasa, gli Understone Clan e i Mom Pantronics, e a seguire vai DJ set. Tutto questo, ci saranno panini, bar e distro, e come suggerisce il volantino, non fatevela raccontare. Non abbiamo detto dove.
1: Esatto, non abbiamo detto dove, e quindi si terrà chiaramente ai Giardini Reali o Irreali, in caso di pioggia al Parco Dora.
0: E tutto questo sarà benefit lotta contro la guerra e operazione Ipogeo.
1: Allora, arriva l'ora del tramonto, 19:58, e come le zanzare dall'altra parte del vetro si palesa Kebab.
0: Infatti noi stiamo per finire, siamo praticamente arrivati alla fine di questa ennesima puntata dell'ACAB, ma voi rimanete collegati e collegate alle frequenze di Radio Blackout, che c'è buon kebab di là che taglia le cipolle, affetta, guarda come affetta, quella è una bottiglia di olio, si hanno tirato fuori una bottiglia di olio, quindi oggi ci danno belli pesanti,
1: belli unti oggi,
0: quindi noi adesso vi salutiamo, no, abbiamo ancora un minuto, ce lo teniamo. Ma
1: andiamo un po' di musica, 50, dai, su
0: 50 secondi.
1: Quando screcci veramente mi fai emozionare.
0: Ancora un po' di poesia. Comunque, buono, possiamo anche chiacchierare un attimo. Tanto ci becchiamo probabilmente la prossima settimana, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, sempre dalle ore 18:30 fino alle 20. Un grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che hanno interagito con i
1: telefoni.
0: Senti
1: che schitarrata finale.
0: Sì, guarda, ma. Ah. E quindi niente, 19:59 minuti 33 secondi, ci prendiamo tutto kebab fino all'ultimo secondo, non ti lasciamo nulla, io già qua la copertina per una volta sono pronto.
1: Metti il brano da 12 minuti.
0: Quello da 12 minuti, beh io direi che è arrivato quel momento, il momento dei saluti. Ci becchiamo alla prossima settimana.
1: Ma chissà, chissà.
0: Chi lo sa, nel dubbio voce 1312, è stato un piacere.
1: Dai.
0: Alla prossima a tutti e a tutte. Ciao ciao.
1: Ciao.

Allora, nell'attesa di kebab vi rilanciamo un cisti camionette Playmobil in via Bologna, quasi incrocio Corso Novara. Cisti

0: Ed eccoci qua, si riparte con Radio Kebab.
1: L'hai detto in un modo molto inquietante, nel senso, sì, la gente scappa, ma solo i più coraggiosi e le più coraggiose e i più buongustai e buongustaie resteranno, perché è 1-2 ore di Radio Kebab.

0: dai, un inizio così un po' alla cacchio di cane.
1: Come si conviene a questa trasmissione? Eh sì, come ogni mercoledì, qui su 105.250 di Radio Blackout arriva inevitabile Radio Kebab, come un'intossicazione alimentare alla quale non si può sfuggire. Noi siamo qua.
0: Un'intossicazione alimentare bella psichedelica, direi.
1: Psichedelica, ma che affronterà tutte le sfumature di colore e di scuro della tristezza.
0: Beh dai, dobbiamo scaldarci un attimo, magari
1: lo facciamo.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, sì, sì.

0: ci riscaldiamo ricordando i numeri della radio, ovvero 34666 73263, per mandarci messaggi, sms, whatsapp, messaggi vocali, foto o video, come quel video.
1: Infatti, a proposito di riscaldare, ti è arrivato un video, insomma, dove qualcuno sta mangiando cinese orientale, qualcosa
0: sì,
1: del genere.
0: Ma non lo so, vi mando il taro che sfrigola. Sì,
1: sì. Sfrigola e come? Bravo. Fallo sentire nel microfono, cioè impro noise, dai. Senza.
0: Beh, avete sentito, no?
1: Qualcosa del genere, rumore bianco per le vostre orecchie.
0: Sembrava più friggitoria napoletana, ma... che tra l'altro preferisco.
1: Non siamo qui per parlare di cucina, o per parlarne male, quasi, o parlarne in modo, come dire, malato.
0: Perché cosa siamo qua?
1: Siamo qui per riempire le orecchie di nostri ascoltatori, ascoltatrici, di un sacco di immondizia.
0: Di musica dodecafona.
1: Dodecafona perché Radio Kebab è l'unica trasmissione radiofonica al mondo che è specializzata e trasmette musica dodecafona.
0: Come per esempio i Radioactivity che abbiamo ascoltato prima, e questi invece sono i BBC.
1: Eh sì, dall'ultimo sampler compilation della ottima Wild Honey Records, ci ascoltiamo un po' delle loro band.

0: stiamo ascoltando questo sampler 2026 della Wild Honey Records.
1: Prima c'erano i Pee-wees, poi Draculas e adesso Five Bucks. Ci sai dire qualcosa su queste band o le teniamo avvolte, no, a parte i Pee-wees, nell'anonimato e nel mistero?
0: Teniamoli nell'anonimato.
1: Vai, vai, che il mistero piace sempre.
0: Adesso andiamo con le prossime tre, però Odd Fellows, Snuff e Manduria.
1: Ma non quegli Snuff, perché hanno una umlaut sulla U e così non cadiamo nel tranello.

0: Questi erano gli Odd Fellows. Qualcuno ci scrive stasera che Babbaro va di Mystery Box alla Cannavacciuolo. Sì, si potrebbe dire così, Mystery Box.
1: Vai, vai.
0: Altro messaggio, ciao cari, cosa stiamo ascoltando? I Baustelle.
1: Dai, questa è un'altra di quelle parole che è proibita, tabù, haram in questa trasmissione. Sapete che ce ne sono varie e di solito sono nomi di band. Non si può dire quella parola neanche se parlate dei lavori in corso sulle autostrade tedesche. Non si può.
0: Andiamo con gli Snuff.
1: Arrivano o Snuff, Snuff. Quei due puntini sulla U mi confondono. Snuff.
0: Da un trio padovano. E poi ci andiamo a sentire Manduria, sempre da questa Wild Honey Record Sample.
1: Tutti i gruppi usciti per Wild Honey. E sì, Manduria sarà da queste parti, qui a Torino. Insomma, sapete per cosa? Per la festa di Radio Blackout, ovviamente.
0: Ma tempo al tempo, facciamo un bel come again con gli Snuff.
1: Vadi.
0: Il pezzo si chiama Luciana. Ciao Luciana.

0: con I Say Bo, questo è Manduria.
1: E anche noi diciamo Bo e tutti voi direte Bo con lui.
0: 14 giugno, la domenica, la Blackout Fest. Domenica defaticante, ma non troppo.
1: Eh sì, sappiamo che la festa della radio prova sempre tutti e tutte, e allora abbiamo pensato, come dire, a una giornata di ripiglio.
0: Bella woman band rock and roll. Si lupa tutto cosa.
1: Sì, poi dal vivo, non per rovinare la sorpresa, ma sembra Joey Lurido, personaggio interpretato da Jerry Calà in cos'era? Calà Corvino, professione vacanze, insomma, quell'estetica lì, non ho mai capito se è voluta oppure frutta del caso.
0: È vero, anche a me mi è venuto in mente subito Joey Lurido guardando Manduria. Libidine, doppia libidine.
1: Sì, e con simili riferimenti la libidine ve la facciamo venire noi.

E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama...

0: Vabbè, avevano lasciato con un po' di brani dei Discord and Axis.
1: Sì, un po' di schiaffoni in faccia per ripigliarvi, per ricordarvi che siete qui a Radio Kebab e non sarà facile per voi.
0: Discord and Axis da New Jersey, questa è una raccolta original sound version, materiale dal 92 al 95. Li ho messi perché mi ricordava molto Taglio e gli Ecoterrorismo che hanno suonato qua la Blackout House, quella roba lì, quel suono lì.
1: Sì, batteria 200 all'ora pestona.

0: Cambio direi repentino.
1: Sì, sì, sì, ma anche dopo, come dire, la scaletta sarà abbastanza varia, di palo in frasca, come si conviene a questa trasmissione.
0: Un inizio di Radio Kebab di quest'oggi, di questo mercoledì 20 maggio. Variegato, stracciatella alla marena o anche no?
1: Non so cosa dire perché non mangio un gelato da circa 25 anni, no, mi hai colto in fallo.
0: Cosa ti perdi?
1: I
0: gelati sono buoni ma costano milioni?
1: Questa è una verità della vita, lo dicevano gli Schianto, se voi lo sapete.
0: Qualcuno infatti scrive: mica la mystery box di stasera è molto impegnativa. Beh, cerchiamo sempre di stupirvi o mettervi in difficoltà.
1: Se no poi vi annoiate e ci mollate così a metà strada.
0: E quindi stiamo ascoltando Oddity assieme a Abstral Compost, dal loro ultimissimo disco assieme, Fools With Power, uscito proprio questo mese, che suoneranno anche loro al Blackout Fest.
1: Olè.
0: 12, 13, 14 giugno. Arriva un altro messaggio. Yo, ma in un vostro necrologio c'era Chaos One Rapper vivo e quel grande? Ma che cazzo vuol dire?
1: Che abbiamo letto il necrologio, abbiamo fatto necrologio di Chaos One. Non mi ricordo.
0: Ma no, mica è morto, insomma, non mi sembra. Vabbè.
1: Non saprei.
0: Vabbè, ascoltiamoci.
1: Come sul gelato, anche qui sono molto impreparato.
0: Come su gelato? Su gelato.
1: Sul.

0: Stessa.
1: Odati da New York City, Abstract Compost, da Show the Fond. Questo disco assieme, Fools with Power.
2: Si parla di compost, quindi insomma ci sentiamo a nostro agio, alla grandissima. Ci si rotola dentro.
1: Sì. Se volete sentirli dal vivo, Blackout Fest 2016. 2000, sì, cazzo.
2: Uno degli anni migliori per la produzione musicale, ma non come il 2009, ricordiamolo.
1: Ce ne sono vari, ma non come il 2009.
2: No, soprattutto non il 2016.
1: Vabbè, direi di andare avanti con la scaletta.
2: E andare avanti, si parlava di saltare di qua e di là senza continuità. Noi ce ne andiamo in Spagna per ascoltare un gran bel gruppo di psichedelia medio orientale. Sono i Mohammed Saz, hanno fatto uscire un live, Viene il Fuego. Ci ascoltiamo un paio di pezzi. Vai col biagione.

0: 20:49, sempre in diretta su Radio Blackout, questa è Radio Kebab.
1: E nella fattispecie ci stiamo ascoltando i Muhammad Saz da Madrid, Spagna. Hanno fatto uscire questo live, ci siamo ascoltati Baris e Stereo Rata.
0: Da un po' che non mettevamo un po' di psichedelia stone.
1: Viaggione, ma si continua anche dopo col viaggione. Finiamo col pezzo perché poi, insomma, ci andiamo ad ascoltare qualcosa dal passato.
0: Tra l'altro ci hanno anche suggerito una band torinese doom da ascoltare.
1: E noi li abbiamo messi lì in coda, in scaletta, arriveranno.

0: Sì, buonasera.
1: Applausi per noi, applausi per i Muhammad Saz. Dicevo, ce ne andiamo in America nel 1967. Esce questo disco dal titolo Hard Rock from the Middle East. Loro sono The Devil's Anvil, l'incudine del diavolo. Un gruppo di musicisti, insomma, della zona medio orientale, quindi Turchia, Grecia, Libano, insomma, di quelle parti, che si mettono a suonare con le chitarre le melodie, insomma, di quella zona. Il risultato è figo, ce l'ascoltiamo.

0: roba del 1967.
1: Eh sì, tra l'altro c'è un fatto storico, tra virgolette, legato in qualche modo all'uscita di questo disco. Esce nel 1967, loro ci credevano molto, anche l'etichetta, perché è uscito su una major tipo Columbia o qualcosa del genere. Peccato che lo stesso anno, nello stesso periodo, insomma, i fattacci delle Alture del Golan e simili, come dire, un gruppo che fa musiche, insomma, di ispirazione di quella parte del Mediterraneo, insomma, Israele non è che è andata molto bene, e quindi il disco è passato completamente inosservato.
0: Peccato, perché dopo tutti, diciamo, è arrivato un messaggio a proposito di madrileni. Slift sono francesi, suonano simili, quindi un altro suggerimento.
1: Vai, segna.

0: continuiamo con questo Medio Oriental Rock.
1: Sì, rimaniamo sempre con The Devin Senville, rimaniamo ben ancorati all'incudine del diavolo. Il prossimo pezzo si intitola Biasha Bizaha, qualcosa del genere.

0: Vabbè, abbiamo provato a fare la roba d'avanguardia.
1: Ci abbiamo provato, abbiamo fallito miseramente, quindi
0: mettere lo stesso pezzo contemporaneamente
1: con un leggero ritardo. E niente, facciamo un bel come again, sì, giusto per capirci qualcosa.
0: Certo, facciamo un bel come again. Intanto è arrivato anche un messaggio al 34666 73263. Ci scrivono che belle musiche ariose, Palestina libera. Allora andiamo, come again, The Devil's Anvil, Basha.

0: la prima ora è passata così.
1: Sì, è passata così e rimaniamo insomma sulle sponde del Mediterraneo, ci addentriamo più nei deserti dell'Egitto con i Transaper Egypt, ma sono dei deserti immaginari, iperspaziali. Questo è il loro secondo disco e vai con la cammellata.

0: beh, da un po' che non li sentivo, i Transapparecchi.
1: Fanno sempre godere, fanno sempre godere. Gran bel gruppo, soprattutto i primi due dischi, insomma, i miei preferiti, consigliatissimi.
0: Qualcuno ci scrive: comunque questa settimana era la ricorrenza della morte di Ian Curtis, sono sicuro che avete preparato un pezzo dei Joy Division.
1: Guarda, ma sei sicuro di qualcosa che potrebbe succedere?
0: Potremmo.

0: noi andiamo avanti con la selezione.
1: Ce ne torniamo a Torino, lasciamo i deserti galattici dei Transapere Egypt, ce ne torniamo a Torino perché Joy Division, perché prima ci siamo ascoltati Muhammad Sadz e mi ricordo che il chitarrista diceva che il suo suono di chitarra è ispirato ai Joy Division, che io non so bene da dove l'abbia tirato fuori. E allora ascoltiamoci un po' di brani da questo live 1987 al Big. I Sonic Youth stanno pubblicando tutti insomma i live che riescono a trovare della loro carriera. È saltato fuori anche questo, e allora Tom Violence, White Cross, è una bella cover, Hotwire My Heart.
2: You don't have to apologize.
3: Okay.
2: How many people were here this afternoon dancing and having a lot of fun?
3: How many people were somewhere else having a lot of fun?
2: We were here. The song is called Tom Violence.

0: po' di rumore in quel di Torino nel 1987.
1: Esatto, esatto. Come ci si divertiva in questa triste città nel 1987 ascoltando i Sonic Youth, guardando i Sonic Youth a fare la cover dei Crime in quel del Big. Beh, mi sembra uno scenario niente male.
0: Nel Big, che adesso è un ristorante giapponese.
1: Esatto, finto giapponese. Niente, noi salutiamo Thurston Moore, King Gordon e tutti quelli lì. Ciao ciao, bravi bravi.
0: Adesso appunto suggerito da un ascoltatore che ci ha scritto prima, sta settimana era la ricorrenza della morte di Ian Curtis, boh, andiamoci a sentire i Joy Division, dai.
1: Eh sì, perché voglio dire, noi siamo necrofili e di conseguenza non possiamo farci sfuggire questa occasione, e via i necrologi.
0: Vai coi vermi.
2: Seeing as how this is the first television program which brought you the first appearances from everyone from the Beatles to the Buzzcocks, we like to think we bring you the most new and interesting sounds in the Northwest. They're called Joy Division and are a Manchester band except for the guitarist who comes from Salford. A very important distinction. This is called Transmission.

0: 21:24 sempre in diretta qua su Blackout.
1: E dopo il commiato, il saluto, come dire, non ci siamo dimenticati di te, dedicato a Ian Curtis, è il momento dei vermi, dei worms.
0: Dalla band del trio torinese,
1: esatto.
0: Doom Lamps.
1: Esatto, segnalatici da un ascoltatore affissionato.
0: E un altro ascoltatore invece ci scrive che è contento della nostra presenza in loco e della musica a volte ipnotica che stiamo passando stasera.
1: E questo è un complimento che mi prendo tutto, e anche Kebab se lo prende. Grazie, hai capito cosa smuove Radio Kebab.

0: sempre allacciati alle frequenze di Blackout.
1: Niente male i Lamps qui da Torino con i loro vermi che hanno invaso la vostra trasmissione del cuore per farvi capire che è il momento dei necrologi.
0: Sì, abbiamo già iniziato con un necrologio fresco.
1: Esatto, ma... è freddo da un po' quello,
0: Ovvero quello di Ian Curtis.
1: Questi invece sono ancora abbastanza tiepidi, i due che vi andremo a fare. E il primo è Donald Gibb, leggo, nato nel 1954 come mio padre. E l'idea che nella Rivincita dei Nerds il personaggio di Orco fosse interpretato da un coetaneo di mio padre mi manda fuori di testa.
0: Sai come si dice, poteva essere tuo padre.
1: Sì, e se mio padre fosse stato orco delle Rivincite dei Nerds, chissà cosa sarebbe di me. Ma soprattutto anche Ray Jackson in Senza esclusione di colpi, insomma, sempre parti importanti per Donald Gibb.
0: Una vita al cinema, forse.
1: Sì, ma anche in televisione, perché ha partecipato a una serie di telefilm anni 80 iconici, come direbbero i babbei di oggi, ovvero Simon & Simon, i team Magnum P.I., Supercar, MacGyver, Quantum Leap, Una bionda per papà, X-Files, Renegade, Cincin tutti. Li ha fatti tutti, pure Seinfeld.
0: Beh, Quantum Leap è grandissimo.
1: È un po' tutte, un po' tutte.
0: Le ragazze della Terra sono meglio, non erano, sono facili.
1: Ma
0: era censurato.
1: Forse era lo spin-off dal film di Julian Temple, potrebbe essere.
0: Come dire, una figura poliedrica.
1: Esatto, infatti è stato anche wrestler, ormai anziano, nel 2015 si è dato al wrestling con il nome, insomma, sul ring di Braun Strowman.
0: Un barbuto con
1: esatto.
0: Nera.
1: In realtà non era lui, solo molto simile, ma che rappresentava molto bene questa tipologia di zozzone orco. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare con insomma un brano, diciamo così, un estratto da La Rivincita dei Nerds, il numero uno, che dove lui fa quello che riesce meglio, ovvero rutta.
2: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adios. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
3: Orco, vecchio coglione.
2: Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
4: Caccola.
0: Beh, qua in realtà non fa una bella figura.
1: Esatto, perché insomma nella sfida tra congreghe, confraternite dell'università lì i Lambda contro i fighi in La Rivincita dei Nerds, lui viene sconfitto da Caccola nella sfida di Rutti, ma noi vogliamo ricordarlo anche perché nel sequel della Rivincita dei Nerds lui si unisce ai Nerds, ai Lambda e dà un messaggio di speranza, ovvero anche gli zotici possono essere Nerds un po' come noi.

0: fatto fa piacere sapere che chi sta ascoltando la radio poi si ispira per disegnare.
1: Esatto, eh? Esatto. Radio Kebab è una fonte di ispirazione per personaggi poliedrici che padroneggiano tutte le arti, e di questo noi siamo molto orgogliosi.
0: Questi sono sempre i Lamps, trio torinese Stoner Doom. Perfetti per questo momento necrologio.
1: Eh sì.
0: Altro personaggio laterale.
1: Collaterale.
0: Collaterale. Personaggia anche. Direi.
1: Eh sì, Pamela Schettino.
0: Che non è la sorella di Schettino.
1: No. Ha partecipato a tutta una serie di film, ma noi lo ricordiamo. La ricordiamo per un film, ovvero Amore Tossico. E allora, vai con Detto Mariano o vai con la colonna sonora?

0: Allora, a proposito, un altro messaggio arriva. A proposito del necrologio di Donald Gibb, no beh raga, Donald Gibb ha fatto anche donne amazzoni sulla luna.
1: Eh beh, effettivamente colpa nostra, mi cospargo il capo di cenere per questa dimenticanza, gran bel filmazzo anni 80, andatevelo a vedere, c'è pure Russ Meyer oltre a Donald Gibb.
0: Un bel prezzemolino era.
1: Sì, sapeva riconoscere la qualità o dei film che l'avrebbero reso un mito.
0: Invece non era troppo prezzemolo il nostro amico, la nostra amica Pamela Schettino.
1: Eh sì, che ce la ricordiamo principalmente per aver partecipato a quel gran bel film di Amore Tossico,
0: di cui sentiamo la fantastica colonna sonora.
1: Eh sì,
0: di Detto Mariano,
1: il film di Claudio Caligari, vabbè, non ve lo dobbiamo spiegare noi. E comunque non ha partecipato tra i titoli noti del suo voluminoso curriculum di attrice solo ad Amore Tossico, tra i film più famosi, ma c'è anche Tassisti di notte di Jim Jarmusch. E dove si parla di Amore Tossico perché c'è questa conversazione che funziona più o meno così: se oggi i sessantenni Erdonna e Cesare si rincontrassero su una panchina di Ostia, che cosa si direbbero? Che scena potrebbero fare? Beh, secondo Pamela potrebbero rifare tranquillamente le stesse scene, perché il cazzo piace a qualsiasi età. E allora salutiamo Pamela Schettino. Ciao ciao.

0: belli cattivi con gli Zeus.
1: Sì, cambiamo completamente. Finiti i necrologi, così un po' di schiaffi.
0: Bel duo Matt Rock, Violenza di qualche anno fa. Il loro disco omonimo Zeus con la punto esclamativo. Una bella coproduzione dell'anno, non si sa, qualche anno fa sicuramente.
1: Stavamo cercando di capire, ma come dire, la grafica del CD contiene poche informazioni.
0: Potrebbe contenere solo informazioni per un latrine loringoiana.
1: Sì, perché la copertina, insomma, ci mostra un'ugola.
0: Comunque una coproduzione di qualche anno fa, di quelle belle Smarts, Sangue Dischi, Barla Muerte, Show, Escape from Today.
1: Gran belle etichette, gran belle etichette.

0: come si può dire? Porco Zeus.
1: Eh sì, mi sembra la giusta bestemmia.
0: Beh dai, vi abbiamo lasciato un po' con i martellanti Zeus.
1: E adesso vi facciamo un regalo, o meglio un regalo che la sorte ha fatto a noi.
0: Parliamo di un personaggio che si chiama Pelle Miliuna.
1: È finlandese, quindi andrà pronunciato in qualche modo. Stiamo parlando di finnici comunque.
0: Un personaggio che a quanto pare ha creato, ha entrato, se possiamo.
1: Ha coniato.
0: Il punk in Finlandia nel lontano 1978.
1: Tra l'altro con un nome bellissimo, perché il suo vero nome è Petri Samuli Tilli Pelle Miliuna, e il nome, insomma, da cantante, e il significato in italiano è il clown milionario.
0: Beh, noi lo mettiamo, oltre che per le apparizioni nei suoi innumerevoli gruppi nella fine degli anni 70, primi anni 80, in varie Bloodstains across Finland.
1: Eh sì, ma soprattutto perché ha coniato qualcos'altro.
0: Eh sì, un brano che si chiama Radio Kebab, esattamente.
1: Noi non lo sapevamo assolutamente, sono quegli allenamenti astrali che ci fanno capire che i mentecati di tutto il mondo e di tutte le ere ragionano più o meno allo stesso modo.
0: Mi hanno fatto scoprire un indonesiano, un ragazzo indonesiano con una mail scam.
1: Come vedete il cerchio si chiude, tu e Tien, come dicono gli stronzi.
0: E allora andiamoci a sentire questo brano del 1980, Pelle Miliuna, Radio Kebab.
1: L'anno in cui nacqui, tra l'altro.

0: Te gusta la muffa?
1: I really hate you.
0: Pelle Miliuna.
1: Eh sì, la prima persona al mondo a aver pensato a Radio Kebab.
0: Tra l'altro è interessante anche il suo nome vero, Petri Samulitili.
1: Eh sì.
0: Cos'è, parente?
1: No, non siamo parenti. Io mi soffermerei sulla musicalità del finlandese, che si conferma la lingua migliore per questo genere di cose.

0: arriva una domanda al 34 666 73 263. Sapete come si dice in finlandese guarda il mare?
1: Lo so.
0: Dica.
1: Cazzo merda.
0: Cazzo merda.
1: In realtà è calzo merda. Calzo merda.

0: Quante cose si conoscono, sì. si imbarano.
1: E tra l'altro prima si parlava di come Radio Kebab, oltre ad essere una discarica maleodorante, è anche fonte di ispirazione per chi ci ascolta in varie forme.
0: Linguistiche no.
1: E non, varie forme artistiche. Anche abbiamo appena ricevuto la foto di dell'opera d'arte di cui si parlava prima, mezze parole. Complimenti all'artista, gran bel disegno.

0: proposito del finlandese, che sembra proprio una lingua molto interessante. E poi ci dicono anche: cazzo succhia, guarda i calzini.
1: Eh beh, sì, effettivamente. mentre succede quell'altra cosa, giustamente.

0: è firmata dal vicepresidente del Consiglio Gianni De Michelis, la prima guida ragionata alle discoteche d'Italia, con tanto di stellette e punteggi stile guida Michelin per i maratonetti della pista. Ballando, ballando si è festeggiato in quel di Rimini che De Michelis promuove in prefazione capitale notturna d'Europa e ovviamente in discoteca il lancio del volume. Il coro di entusiasmi e discomuniche ne ha già fatto un caso editoriale e la gente ha fatto aggomitate per assicurarsi una copia con dedica. Onorevole De Michelis, questo libro suona un po' come un invito agli altri politici. Cari colleghi, scendete dal piedistallo e siete meno moralisti. Era sua intenzione?
1: No, in dire il vero a tutto pensavo perché a fare un libro che servisse ai politici e non credo nemmeno che i politici siano così moralisti. Semmai, come succede non solo a loro ma anche agli industriali, agli intellettuali e così via, a quelli un po' di mezza età hanno un po' paura, sono un po' timidi rispetto a una realtà che è quella del ballo, della musica, delle discoteche, che è una realtà molto giovane. Io invece ho scoperto che in fondo è come un interruttore, se è così è spento e zac, lo giri e è acceso, ti butti in pista e balli, è facilissimo.

0: 22:10.
1: Sì, e noi accogliamo l'invito dell'ex ministro De Michelis, ti butti in pista e balli con qualcosa di diverso.
0: No, no, in realtà questo è giusto così per mettere un sottofondo musicale.
1: Pardon.
0: Un giorno magari ne parleremo, ma comunque... Adesso andiamo a sentire altri un paio di band che suoneranno alla Blackout Fest 2026.
1: E lì ti butti in pista e balli.
0: Quindi andiamo con i Gentileschi e i West Riviera.
1: Vai, vadi.

0: 22 e 18 minuti.
1: E abbiamo sconfinato perché non ci sarà il Tiger Night, la serranda è giù e ci siamo presi un po' di spazio.
0: Però è arrivata anche per noi l'ora di salutarvi.
1: Eh sì, quindi anche noi abbassiamo la serranda, ma non andate via, Radio Blackout continua e come se continua.
0: Grazie per tutti i messaggi, le foto, i video anche di sprigolamenti di cibo.
1: Esattamente, esattamente. Oggi particolarmente ricettivi e ricettive, che problemi avete? Questa è la vera domanda.
0: Gli stessi nostri, immagino.
1: Eh sì, vogliono condividerli con noi.
0: Allora un bel saluto, ci risentiamo mercoledì prossimo.
1: Eh sì, Radio Kebab torna, ciao ciao.
0: Che dire? Buenas noches.
1: Au revoir.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da, da, da.

Kacamata Talking.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

Lasciami subito pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.